0: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
1: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
2: Spot! Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
3: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
2: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
4: Sono le 3.
5: URN Radio.
6: International, Independent Italian. WRN Radio. Listen to around the world.

URN Radio, più l'ascolti, più la senti.

Check it to the max. VRN Radio. La tua radio.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: Ma che sei, scemo? Io, tu, ascolta.
1: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
0: Pure tu sei scemo.
2: Ma io non fumo.
0: T'ho visto guidare senza casco. Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco. Mi sono spiegato?
2: Ai!
0: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
3: Stop! Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
4: Sono le 4:01.
5: VRN Radio. VRN Radio. Bellissimo.

0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
1: Quando dici grande mele è un codice muto, tu vuoi nemici, sempre se la strega è in Iraq, bianca neve con i sette nani e dormi in Siria, passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro,

chi è la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi, e per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto, un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti, alla fine è solo un codice.

0: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
1: Spot!
2: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
3: Sono le 5.
4: VRN Radio.
5: VRN Radio.

only radio station you'll need, WRN Radio.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi fa.

0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
1: Fora Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche per aiutarli ad affrontare le cure necessarie senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
2: Spot!
3: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora, non c'è più tempo da perdere.
4: Sono le 5 e 58 minuti.
5: URN Radio. URN Previsioni Meteo.
6: L'anticiclone avanza sull'Italia favorendo un maggiore soleggiamento quasi ovunque, mattinata poco nuvoloso da nord a sud, seppur con presenza di nubi sparse, addensamenti piovaschi non da escludere sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno. Nel pomeriggio isolati fenomeni sul versante tirrenico e sulla dorsale appenninica del centro e del sud, per il resto nubi sparse ma con massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
1: Hai da sempre compreso la mia fantasia. L'hai accesa poi spenta, poi sei andata via. Sei tornata più forte con un sasso nel

0: Più l'ascolti, più la senti.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: URN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di lunedì 12 ottobre. Ariete, avete voglia di ottenere risposte chiare, soprattutto da chi continua a mandarvi segnali contrastanti. Sistemate un cassetto o un angolo che avete trascurato. Toro, una giornata che può farvi scoprire un lato diverso di una persona che pensavate di conoscere bene. In amore dovete lasciare spazio alle sorprese. Gemelli, la vostra mente corre veloce, ma oggi alcune risposte arrivano più facilmente, osservando che parlando. Una notizia può spingervi a rivedere un progetto. Cancro, oggi avete una sensibilità particolarmente forte e riuscite a capire molte cose senza bisogno di spiegazioni. In amore non dovete farvi desiderare. Leone, una questione professionale può provocarvi, ma rispondere con eleganza vi farà guadagnare terreno. In amore dovete evitare le sfide. Vergine, avete l'occasione di comprendere meglio una situazione che negli ultimi giorni vi ha lasciato molto perplessi. Concedetevi mezz'ora senza telefono. Bilancia, una giornata intensa nella quale potreste sentire più chiaramente ciò che desiderate da una relazione. Scegliete un oggetto che non usate e regalatelo. Scorpione, siete al centro di una giornata ricca di intuizioni. Una conversazione può portarvi esattamente dove volevate. Sul lavoro avete fiuto. Sagittario, qualcosa che sembrava secondario può acquistare improvvisamente importanza. Sul lavoro una persona potrebbe offrirvi un aiuto inatteso. Capricorno, una giornata utile per osservare con maggiore attenzione le dinamiche che si stanno creando intorno a voi. Preparate un piccolo piano per una cosa che volete realizzare. Acquario, una notizia può modificare le vostre priorità e spingervi a prendere più seriamente una questione che avevate sottovalutato. In amore, una persona potrebbe farvi un invito a sorpresa. Pesci, avete una percezione sottile delle persone e oggi potreste accorgervi di una sfumatura. In amore non dovete idealizzare troppo una persona appena conosciuta. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
3: Sono le 7:01.
0: URN Radio.

Lunedì mattina, eccoci, buongiorno, benvenuti, lunedì 12 di ottobre, 285esimo giorno dell'anno, siamo pronti anche oggi, apriamo assieme questa giornata e questa settimana.

I principali avvenimenti che si sono verificati il 12 di ottobre, quello che abbiamo imparato tutti a memoria, era il 12 di ottobre del 1492 quando Cristoforo Colombo scopriva l'America. 300 anni dopo, 1792, viene celebrato per la prima volta il Columbus Day negli Stati Uniti. Data altrettanto importante, 12 di ottobre.

ottobre 1810 si tiene il primo Oktoberfest. I reali di Baviera invitano i cittadini di Monaco ad unirsi alle celebrazioni per il matrimonio del principe Ludovico con la principessa Teresa di Sassonia. 1931, Guglielmo Marconi da Roma, attraverso i trasmettitori di Coltano, invia il segnale radio che illumina a Rio de Janeiro il Cristo Redentore. 1938, iniziano le riprese del film Il Mago di Oz. 1946, l'Italia adotta l'inno di Mameli come inno nazionale provvisorio.

0: c'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
1: Spot!
2: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
3: WRN. Your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
5: La tua radio.

pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Siamo agli onomastici con i santi del giorno. Oggi la chiesa ricorda San Massimiliano e San Serafino da Montegranaro.

0: Esce Cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.
1: Starboy, you're my hero.

fatti più importanti legati a questa data, naturalmente tralasciamo la scoperta dell'America che abbiamo studiato a scuola e andiamo a scoprire invece quello che accadeva il 12 di ottobre del 1810. Tutto iniziò con un matrimonio, quello tra il principe Ludwig di Baviera e Teresa di Sassonia. Per le loro nozze si organizzarono 5 giorni di festeggiamenti a suon di musica, balli, parate militari e soprattutto buona tavola e ottima birra. Come ultimo atto si tenne una corsa di cavalli sul Theresienwiese, un prato esterno alle mura di Monaco chiamato così in onore della sposa, che in seguito si decise di ripetere ogni anno. In questo periodo di ottobre nacque così l'appuntamento annuale che in seguito prenderà il nome di Oktoberfest, la più popolare festa al mondo dedicata alla birra, seconda festa al mondo come numero di partecipanti.

0: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
1: Spot. Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
2: The more you feel it.

0: love you.
1: E per i compleanni VIP facciamo tanti auguri a Luca Carboni, appartenente alla folta schiera di cantautori e musicisti originari dell'Emilia-Romagna, nato nel 1962 a Bologna.

0: 12 di ottobre, oggi si celebra la giornata mondiale dell'artrite, ma chi non ce l'ha un po' di artrite, mannaggia, ecco, volta a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle malattie reumatiche e muscoloscheletriche. E anche il giorno in cui si celebra storicamente il Columbus Day. Siamo arrivati ai saluti, vi auguro una buona giornata.
1: WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: More Vivian West, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.

0: radio station.
1: Sono le 8 e un minuto.
2: URN Radio. URN Previsioni Meteo.
3: L'anticiclone avanza sull'Italia favorendo un maggiore soleggiamento quasi ovunque, mattinata poco nuvoloso da nord a sud, seppur con presenza di nubi sparse, addensamenti piovaschi non da escludere sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno. Nel pomeriggio isolati fenomeni sul versante tirrenico e sulla dorsale appenninica del centro e del sud, per il resto nubi sparse ma con massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca di

0: Però ormai. di mucche.
1: Le vacche.
0: Le vacche. Le mucche che hanno delle abitudini particolari che tra poco vi racconto, che riguardano l'amicizia. E poi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Questa ti piacerà perché andiamo
1: battute brutte?
0: No, no, andiamo a leggere gli insulti in romanesco.
1: Bello!
0: Dai!

0: Inizia ufficialmente il nostro lunedì insieme qui al Comedy, quindi l'intera settimana con l'oroscopalo. A te,
1: allora,
0: Alo.
1: E allora, grazie Ale, passami la parola. Ehi, mi passi la parola.
0: A te, Alo.
1: Allora, vediamo un po' per ogni segno zodiacale le figure che fai tu, proprio tu, uno dei 12 segni, senza volerlo. Perché ogni segno, devi sapere, cara Ale, ha il suo modo personale per perdere dignità.
0: Quindi per fare figuracce.
1: Esatto. Bene. Noi siamo molto bravi, io soprattutto, almeno una al giorno. E partiamo proprio con il mio segno, partiamo con l'Ariete. Entri convinto in una stanza e poi scopri che non era quella giusta.
0: Sì,
1: a me capita quasi sempre.
0: Vai un po' in giro a caso.
1: Io poi lo sai che ultimamente sto sempre sbagliando e giuro che è uno sbaglio.
0: Oggi ti sei trovato per caso in radio.
1: Mi sono trovato per caso in radio, mi trovo a sbagliare il bagno. Centri commerciali, hotel, vado sempre a bene delle donne. Però
0: ti arresteranno
1: per un giorno, mi arresteranno. Poi Toro, saluti qualcuno con entusiasmo e stava salutando quello dietro di te, altro grande classico. Gemelli, inizi una storia, ti dimentichi il finale, continui lo stesso.
0: Inventi.
1: Che è un po' un'abilità di tutti noi, questo vale un po' per tutti i segni, però ad esempio in questo caso il Gemelli è più bravo degli altri a fare questo. Ma andiamo al Cancro, dici non mi interessa, 5 minuti dopo chiedi aggiornamenti. Leone, fai una battuta, ridi solo tu.
0: Beh, autostima sempre altissima.
1: Sempre il nostro showman dello Leone. Zodiaco. Vergine, correggi qualcuno, aveva ragione lui.
0: Ah, che pesantezza, posso dire, amici della Vergine,
1: basta.
0: Siete un po' pesanti. E ve lo dice una pesante.
1: Bilancia, ecco, quindi vale doppio. Bilancia, spingi una porta con scritto tirare. Scorpione, fai il misterioso, in realtà nessuno ti aveva fatto domande. Sagittario, racconti una bugia innocente, ti tradisci da solo dopo 30 secondi. Capricorno, ecco,
0: attenzione,
1: nostrale,
0: sentiamo se è la verità.
1: Mandi un messaggio professionale al gruppo sbagliato.
0: Ah sì, sai quante volte al posto di mandare, io ho il vizio di mandare il pollicione, che mi hanno detto è essere passivo aggressivo addirittura.
1: Vai,
0: vabbè.
1: Addirittura, vabbè. Un pollice.
0: Sai che ogni generazione ha la sua modalità di leggere,
1: sì,
0: le emoji. E spesso sbaglio, mando il dito medio.
1: Ah beh.
0: Soprattutto nelle chat di lavoro.
1: Che è proprio l'esatto opposto,
0: esatto.
1: Quindi perfetto.
0: Sempre un dito è però.
1: Certo, però sempre fa parte della mano, voglio dire. Acquario, spieghi una cosa semplicissima in modo complicatissimo. E poi chiudiamo con Pesci. Saluti una persona che non conosci, poi continui a salutare per non peggiorare la situazione. E quindi ricordatevi, non conta il segno zodiacale. Prima o poi la figuraccia arriva per tutti. Alcuni la chiamano destino, altri la chiamano lunedì.

0: nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà, perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
1: Spot.
2: Chiama Stefania.
3: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
2: Ora però posso chiamare senza auricolare?
3: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
2: Ma io non ti butterei mai.
3: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.

0: Abbiamo letto l'oroscopalo del lunedì, che vale per tutta la settimana, ve lo ricordiamo. Ogni segno zodiacale ha la sua figuraccia personale che spesso fa. Ecco, diciamo che io mi sono trovata parecchio in quella del Capricorno. Andiamo a leggere i messaggi dei nostri amici.
1: Ci scrive Martina. Ciao Marti.
0: Ciao.
1: Ho salutato una ragazza al supermercato convintissima di conoscerla. Lei mi ha guardata malissimo. Io ho continuato a sorridere per altri 10 metri. Ormai ero dentro il personaggio. Quindi Martina
0: è dei pesci.
1: Dovrebbe essere appunto dei pesci. Questo succede anche a me, devo dire, quando ci sono, che ne so, queste
0: serate. Ma tu
1: serate.
0: Non fai testo, tu hai le figure tutte. Quanti sono i segni zodiacali?
1: 12.
0: 12 figuracce tutte tue sono.
1: Sì,
0: tu
1: poi
0: sei
1: io,
0: un po' ascendente,
1: sì,
0: tutti.
1: Voglio ascendente tutto, bello. Bello, mi piace.
0: Ascende tutto.
1: Ascende tutto sono.
0: Andiamo da Luca.
1: Luca, ciao Luca. Io ho spinto una porta con scritto tirare per almeno 20 secondi. Il problema è che c'era altra gente dietro di me che aspettava fiduciosa. Nessuno ha parlato, eravamo diventati una squadra.
0: Io mi è venuta in mente una cosa. Andiamo, sì, per negozi a cambiare i cartelli. Spingere,
1: ah,
0: tirare.
1: Spingere al posto di tirare.
0: Che
1: poi
0: scherzone.
1: A volte c'è push pull. Bisogna cambiare quelle, più breve. You make me feel

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
5: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
6: The Comedy Radio Show.

0: Prosegue il nostro Comedy Radio Show in questo lunedì scoppiettante, frizzantino, insieme al nostro Alo. Tra poco, strano ma vero.
1: Tra l'altro, scusami, ho cambiato le indicazioni del bagno. La porta
0: pull.
1: Del bagno qui, la redazione, non so se se ne è accorta. Ho tolto push, ho messo pull.
0: Vabbè, ma se tu lo dici, lo scherzo non vale più.
1: Ma la redazione non c'è adesso.
0: Vabbè, dici, non
1: sarà
0: ci
1: in bagno, dici, a provare a aprire la porta.
0: Allora, dicevo, strano ma vero, la rubrica che racconta cose assurde che però realmente accadono, realmente esistono. Animal Edition, ci piace fare un po' questa suddivisione ultimamente. Scopriamo che anche le mucche hanno le loro amicizie preferite. Lo sapevi tu?
1: Non lo sapevo, andiamo dalle vacche e facciamocelo dire da loro.

0: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
1: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
0: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
2: Stop!
3: Che stai facendo?
4: Niente.
3: Come niente? Ti stai facendo una canna?
4: E beh?
3: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
4: Sì. E te che ne sai?
3: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
5: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
3: Butta via la droga, non la vita.

0: Are you coming in or what?
1: Sperando che il nostro Alo non ci abbandoni, perché nel fuori onda, insomma,
2: tossisco forte.
1: Mi sembri più di là che di qua. Allora iniziamo con Strano ma vero Animal Edition e, come vi dicevo, parliamo di mucche. Scopriamo che anche le mucche hanno le loro amicizie preferite. Mm. Praticamente le mucche, anche se forse non può sembrare, sono animali sociali. Cioè, alcuni studi hanno mostrato che le mucche possono sviluppare legami preferenziali con determinati individui del proprio gruppo, quindi con altre mucche, ok? Quindi anche loro hanno l'amica del cuore, cioè quella compagna con cui stanno più volentieri. Magari si scacciano le mosche con la coda,
2: Infatti adesso che tu stai raccontando questa storia io me la immagino, sai, quando vedi questi pascoli, questo verde infinito dove ci sono le mucche, effettivamente c'è un gruppetto, poi c'è un gruppetto e stanno lì ferme a scacciare le mosche con la coda.
1: Guarda che le mucche poi vi spettegolano un botto, cioè io me le immagino se l'hai vista Giovanna,
2: che coda che c'ha.
1: Comunque, a parte gli scherzi, una ricerca condotta alla University of Northampton, una delle università che fa le ricerche, hanno studiato proprio che cosa succede quando una mucca si trova insieme alla sua compagna preferita oppure accanto a un animale scelto casualmente. Quindi che cosa succede? Che quando stanno insieme alle loro amiche mostrano dei livelli di stress inferiori, che sono stati misurati attraverso dei parametri come la frequenza cardiaca. Immagino uno scienziato che sta misurando il cuore alla mucca,
2: che mette un holter a una mucca.
1: Esatto. E invece quando cambiano il gruppo sociale solito e quindi si separano, si separano dalle loro amiche più strette, possono affrontare degli stress molto forti.
2: Povere.
1: Povere.
2: Come noi. Quando saluti un amico, un'amica che sai che non vedrai più per molto tempo, ti viene un po' di tristezza, di saudage.
1: Esatto. Quindi la prossima volta che vediamo due mucche sempre insieme in un prato, come dicevi tu, magari, anche se crediamo che sia strano, loro stanno facendo amicizia. Sono le amiche del cuore, bisogna lasciarle in pace e guai a separarle, mi raccomando.

0: Sono le 8 e 58 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. È atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma di Papa Leone, che ieri al termine dell'Angelus ha annunciato di doversi operare nei prossimi giorni per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo il loro consiglio, ho deciso di operarmi. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera, le parole di Prevost che ha colto di sorpresa i tanti fedeli presenti in piazza San Pietro. Successivamente il portavoce Vaticano Bruni ha precisato che il ricovero post-operatorio durerà circa una settimana. Immediati messaggi di auguri da tutto il mondo e naturalmente anche in Italia. Ci stringiamo al Santo Padre in queste ore delicate, non è solo, afferma il presidente della CEI Zuppi. Il popolo italiano le è vicino e le esprime i suoi sentimenti di affetto, il messaggio del presidente della Repubblica Mattarella. Desidero rivolgere al Santo Padre la mia vicinanza personale e quella del governo italiano, la sua serenità ci rincuora, le parole della Premier Meloni. Distrutto un missile balistico lanciato nel sud dell'Arabia Saudita, lo ha comunicato la coalizione militare a guida saudita. Gli Houthi dello Yemen a loro volta hanno rivendicato 4 operazioni contro aeroporti e infrastrutture energetiche. Colpito nuovamente l'aeroporto internazionale di Riyadh, prima sabato, con 13 morti e oltre 300 feriti, e ancora ieri un cittadino pakistano è morto, 11 feriti. E raid delle milizie sciite filo-iraniane contro 2 siti del colosso energetico Aramco. La coalizione ha replicato colpendo le postazioni Houthi a Sana'a, capitale dello Yemen. Teheran si offre di mediare mentre Trump valuta se intervenire. Ancora un'altra gravissima strage sulle rotte dell'emigrazione, questa volta al largo di Gibuti. Salgono a 139 i morti, tra cui 15 bambini, in seguito al naufragio di un barcone diretto nello Yemen, affondato nella notte tra l'8 e il 9 ottobre. Ritrovati nelle ultime ore altri 30 corpi. L'imbarcazione era partita da Gibuti con a bordo 305 persone, un'ottantina finora i sopravvissuti. Lutto nel mondo dello spettacolo. È morta ieri pomeriggio a Milano Vilma De Angelis, cantante, attrice e conduttrice molto amata dal pubblico. Aveva 96 anni. Nata nel 1930 nel capoluogo lombardo, ha attraversato oltre 70 anni di carriera, passando dalla musica leggera alla televisione e al cinema. Ha partecipato a Sanremo 9 volte, classificandosi al terzo posto nel 1960 con la canzone Quando viene la sera. Tra i suoi brani più noti anche Nessuno e Patatina. A fine anni 70 all'incontro con Paolo Limiti, che l'ha coinvolta nel progetto di portare la cucina in TV. Ha partecipato nella sua lunga carriera a tantissime trasmissioni televisive. Ciao zia, le tue canzoni, la tua simpatia, il tuo sorriso e la tua gioia di vivere ci scalderanno per sempre il cuore, il ricordo commosso sui social del nipote Fabio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: The Comedy Radio Show.

0: nostra puntata in questo lunedì parlavamo di mucche e di Strano ma Vero Animal Edition. Le mucche hanno le migliori amiche. Prosegue anche la tosse del nostro Alo, che incredibilmente nel fuori onda muore quando invece si accende il microfono.
1: Previsto nell'onda poi, on air, come on sono air,
0: come sei professionale. Bene, andiamo

0: messaggi. Giulia scrive: quindi anche le mucche hanno quella persona a cui scriverebbero subito appena succede qualcosa?
1: Certo.
0: Sì, credo si mandino appunto delle mosche per...
1: Ti immagini, le mosche sono tipo i piccioni viaggiatori, loro hanno le mosche che vanno a recapitare il messaggio.
0: Secondo
1: sarebbe
0: me
1: molto
0: sì,
1: bello.
0: Secondo me sì. Andrea, adesso quando vedrò due mucche insieme penserò automaticamente che siano migliori amiche, giusto Andrea?
1: Bravo, Andrea.
0: Altrimenti non starebbero insieme. Serena invece dice: io le capisco, mettimi 8 ore vicino a qualcuno che non sopporto e sale la frequenza cardiaca anche
1: certo.
0: a me.
1: Beh, in effetti nella stessa stanza quanto cambia
0: al lavoro,
1: quanta differenza.
0: Storie di tutti i giorni.
1: Hai un collega simpatico nello stesso ufficio e quindi vai anche volentieri al lavoro. Altro rovescio, il rovescio della medaglia: stai le stesse ore nello stesso ufficio con una persona che proprio non sopporti, vai, arrivaci tu a
0: non
1: fine giornata.
0: Non ti passa più, esatto. Oppure ti senti solo quando vai al lavoro e quell'amico o quel collega non c'è. Non ha senso lavorare.
1: E allora posso dire una cosa: messaggio di oggi: siamo più vacche di quello che crediamo.

0: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
1: Spot. In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
2: WRN, your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.
4: La tua radio.

Chiusa la parentesi vacche, che cari amici del comedy, se avete perso mi dispiace, magari ve la riproporremo nel sabato nel best of del comedy radio show. Andiamo avanti tra poco con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Oggi non vedevo l'ora, insulti romani.

0: Più l'ascolti, più la senti.
1: VRN Viabilità. Luce Verde Italia.
2: Ben trovati. In Lombardia incidente con ribaltamento di un mezzo pesante a chilometro 191 e 300 sulla A4 Milano Venezia, contratto chiuso tra Seriate e Palazzolo verso Venezia. Tra Molise e Puglia sulla A14 Adriatica, tratto chiuso per materiali dispersi tra Termoli e Poggio Imperiale per entrambe le direzioni. Sempre in A14 si rallenta per lavori tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona. Sulla A13 Bologna-Padova chiuso per lavori lo svincolo di Occhiobello in entrata verso Bologna fino a il prossimo 20 ottobre. Infine sulla 7 Milano-Genova, chiuso fino al 15 novembre, lo svincolo di Serravalle Scrivia in entrata in direzione di Milano. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI. URL Previsioni Meteo.
3: L'anticiclone avanza sull'Italia favorendo un maggiore soleggiamento quasi ovunque, mattinata poco nuvoloso da nord a sud, seppur con presenza di nubi sparse, addensamenti piovaschi non da escludere sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno. Nel pomeriggio isolati fenomeni sul versante tirrenico e sulla dorsale appenninica del centro e del sud, per il resto nubi sparse ma con massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
5: The Calming Radio Show.

0: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
1: Spot.
2: Per la ricerca sulle malattie genetiche e rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
3: You hear it, the more you

0: Siamo pronti, hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, insulti il romanesco.
1: Vai, sono pronto a essere insultato, vai.
0: Mi spezzano tantissimo, questi sicuramente qualcuno lo saprai, ma secondo me qualcuno non lo conosce.
1: Probabile, anche perché hai detto romanesco.
0: Sì.
1: Sai che il romanesco potrebbe essere anche il vero dialetto romano, che adesso quello che si parla adesso è il romanaccio. È un po' cambiato negli anni, non è quello
0: allora
1: di Proieti, dei Trilussa.
0: Guarda, non lo so se è romanesco romanaccio, forse mi sono espressa male, però
1: ma intanto è uguale, comunque è romano.
0: Cominciamo con: sei talmente basso che quando fai aria ti si gonfiano i calzini.
1: Ah, questa non la so.
0: Che andrebbe letta in romano, sì, in effetti. Poi, fa talmente caldo che mi sto a sudare l'acqua del battesimo.
1: Quest'estate praticamente non l'ho detto, l'ho fatto. Esattamente.
0: Questo mi fa sempre ridere. Te pio per le orecchie e te sgrullo come un termometro.
1: Sì.
0: A me fa ridere. Te pio per le frocce del naso e te porto in giro come un giacchetto.
1: Come giacchetta primavera.
0: Primavera. Poi, sei talmente grosso che un moscerino per girarti intorno muore di vecchiaia.
1: Ah, carina questa.
0: Sei talmente brutto, ovviamente,
1: sì, non inneggiamo body shaming, come se piovesse. Sì.
0: Stiamo scherzando. Poi, sei talmente brutto che se te mettono quattro ruote sei un cassonetto. Se te vede a morte, no, questa l'ho letta malissimo.
1: Sei gratta.
0: Chiede la naspi. Se ti vede la morte,
1: carina,
0: chiede la naspi.
1: Carina.
0: Sei più brutto di una lettera di Equitalia.
1: Bello,
0: questa è brutta,
1: bella questa. Io ne conosco un'altra, cioè ne conosco tante, tipo te do un cazzotto, un petto, te faccio una nicchia per per un santo qualsiasi.
0: Io so la variante.
1: Vai.
0: Te do un cazzotto, un petto, te faccio volare così, te faccio volare talmente in aria che se te porti un panino te mori di fame.
1: Mamma mia, te elaborata. Io ne conosco altre due che sono le mie preferite, ma purtroppo non le posso dire, almeno in radio. Quindi se mi scrivete in privato,
0: allora me le dici nel fuori onda.
1: Sì.

0: E tra un insulto e l'altro, tra amiche vacche, ma che introduzione è questa?
1: Bello, un bello lunedì. Allora, abbiamo oroscopato.
0: Esatto.
1: Abbiamo parlato di vacche e abbiamo insultato il romanesco.
0: Esatto, bellissimo.
1: Un buon inizio di settimana.
0: Tutta questa magia la trovate soltanto qui da noi, cari amici. Quindi vi rinnoviamo l'appuntamento a domani con il nostro Alessandro Bisogni.
1: E con la nostra Alessandra Bellotti.
0: Ho avuto paura a un certo punto che dicessi la nostra amica vacca.
1: No, non mi permetterei mai. Almeno non in onda, poi fuori onda.
0: Fuori
1: tutto
0: onda
1: è lecito.
0: Insulto, vabbè, in romanesco.
1: Certo.
0: E niente, a domani qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
1: Au. WRN Radio. The more you hear it, the more

0: Sono le 9 e 58 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Zelensky non sta mostrando alcuna volontà di fermare il conflitto, per questo Trump afferma che l'Ucraina ha bisogno di un nuovo presidente. Lo dice il portavoce del Cremlino Peskov dopo le parole del presidente USA, che nelle ultime ore ha anche annunciato una presunta tregua energetica tra Russia e Ucraina per fermare i raid sulle rispettive infrastrutture. Non ne sono a conoscenza, ma siamo pronti ad accettarla qualora la Russia fermasse davvero i bombardamenti, afferma Zelensky. Nessuna conferma neppure da Mosca. Intanto ancora vittime sul campo, un ennesimo raid russo ieri sera nella regione di Kharkiv ha provocato almeno 3 morti e 25 feriti, oltre a gravi danni alle infrastrutture elettriche. Tra le vittime anche 2 ragazzi di 16 e 19 anni. Messaggi di auguri da tutto il mondo dopo l'annuncio a sorpresa ieri di Papa Leone al termine dell'Angelus. Ho un nodulo circoscritto al polmone, i medici ritengono opportuno intervenire, seguendo i loro consigli ho deciso di operarmi nei prossimi giorni, le parole di Prevost che hanno colto di sorpresa i tanti fedeli presenti in piazza San Pietro. Atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma, la degenza post-operatoria, ha fatto sapere il portavoce Vaticano Bruni, durerà circa una settimana. Al via dall'alba lo sciopero di 24 ore dei lavoratori di tutti gli stabilimenti ex Ilva, proclamato dai sindacati FIOM CGL, FIM CISL e Wilm Will, a seguito del fermo dell'area a caldo imposto dalla Corte d'Appello di Milano, è scattato venerdì. A Taranto operai in assemblea, poi un corteo lungo una strada statale circostante. Partito già il corteo a Genova, in testa la sindaca Salis che ha incontrato i lavoratori. Il governo punta la cassa integrazione, ma noi vogliamo un piano per la ripresa delle attività, rivendicano i sindacati. La procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta sulla morte di Greta Astarita, la 33enne incinta di 7 mesi, dimessa dall'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia dopo un malore e poi morta assieme alla bimba che aveva in grembo per le complicazioni. I magistrati procedono per duplice omicidio colposo. Sequestrate le salme della donna e del feto assieme alle cartelle cliniche, disposte anche le autopsie che si svolgeranno nei prossimi giorni. Anche l'ASL Napoli 3 Sud ha aperto un'indagine interna. Basket, c'è una coppia al comando della Serie A dopo la terza giornata, Virtus Bologna e Napoli vittoriose in trasferta rispettivamente con Venezia e Cantù. La Maxima Roma vince 96 a 95 il derby con la BC Roma. Successi anche di Milano, Reggio Emilia e Verona. 10.000 consulenti assicurativi nelle piazze delle principali città italiane e la nuova campagna di Alleanza. Sentiamo.
3: È partito da Milano il viaggio lungo la penisola di Alleanza Assicurazioni per rafforzare il legame tra compagnie e territori. Un tour in 24 piazze delle principali città italiane per essere vicini alle persone, semplificare la complessità del presente e accompagnare le famiglie nelle scelte del futuro. Marco Odone, amministratore delegato e direttore generale di Alleanza Assicurazioni.
4: Proteggersi prima vuol dire essere responsabile, avere la consapevolezza che per vivere bene occorre anche prepararsi bene a quello che è il nostro futuro. E oggi mettere il futuro nel verso giusto è la cosa che credo dobbiamo fare tutti con l'aiuto del consulente Alleanza.
3: Nelle diverse tappe saranno presenti anche installazioni esperienziali itineranti che si sposteranno lungo tutta la penisola. Claudia Ghinfanti, responsabile marketing e comunicazione di Alleanza Assicurazioni.
5: Vogliamo far vivere diciamo una sensazione di disorientamento grazie a questa metafora con queste installazioni specchianti, ovvero è uno specchio in verticale dove da lontano ti vedi a sotto, ti vedi a testa in giù, poi ti avvicini e ti rivedi nel verso giusto.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: La farfalla. Provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
5: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
6: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
5: Aiutaci.
4: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
7: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
8: Non è un gioco.
9: VRN Radio, più l'ascolti.

0: Sono le 10 e 59 minuti.
1: VRN Radio. VRN Viabilità. Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Sulla A4 Milano Venezia rimane chiuso il tratto tra Seriate e Palazzolo verso Venezia per il ribaltamento di un mezzo pesante al chilometro 191 e 300. Chiuso anche lo svincolo di Seriate in entrata verso Brescia. Sulla 8 Milano Varese incolonnamenti per un incidente tra Origi Ovest e Castellanza in direzione Varese. Proseguendo troviamo rallentamenti per lavori tra il bivio per la Pedemontana e Gallarate. Sulla 1 Milano Bologna code per un incidente tra la diramazione per Fiorenzuola e la Complanare di Piacenza in direzione di Milano. Sul tratto toscano della 1 abbiamo incolonnamenti per un incidente tra Incise e Firenze Sud verso Firenze. Passiamo in Liguria dove abbiamo disagi sulla 7 di Serravalle per un incidente presso lo svincolo di Genova Bolzaneto con code per entrare in autostrada provenendo da entrambe le direzioni. Veicoli in panne sulla 12 Genova Rosignano con auto in fila tra il bivio per la 7 e Genova Est verso Livorno. Infine tra Molise e Puglia sulla A14 Adriatica rimane chiuso il tratto tra Termoli e Poggio Imperiale per entrambe le direzioni a causa di materiali dispersi. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
4: WRN, your radio station.
3: Stai ascoltando VRN Radio.
1: La tua radio.

0: International Independent Italian, WRN Radio, listen to around the world.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Sono le 11 e 58 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Intervenendo da remoto da Kiev al forum sulla sicurezza di Varsavia, Volodymyr Zelensky ha inviato un chiaro messaggio. Se la Russia non rispetterà la presunta tregua energetica annunciata ieri da Trump, l'Ucraina tornerà a colpire le raffinerie e le esportazioni di petrolio russe. Intanto Mosca non sembra intenzionata a rispettare lo stop. Nella notte colpite centrali elettriche a Kiev, alle prese dunque con molti blackout, anche idrici. E poi pesanti raid in altre parti dell'Ucraina, 3 morti e almeno 25 feriti a Kharkiv. Per ottenere un negoziato dobbiamo proseguire con le sanzioni alla Russia, ha aggiunto il presidente ucraino. E nuove sanzioni sono state decise oggi dal Consiglio europeo degli esteri. Sanzionate 1.600 persone dell'apparato militare industriale russo, ha reso noto l'alta rappresentante Callas. È atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma di Papa Leone, che ieri ha annunciato di doversi operare nei prossimi giorni per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone. Per oggi confermate tutte le attività del pontefice. Il portavoce Vaticano Bruni ha reso noto che la degenza post-operatoria durerà circa una settimana. Confermata al momento la visita in Sud America dal 6 al 17 novembre. Messaggi di vicinanza al Papa sono arrivati da tutto il mondo. Corsa contro il tempo per raggiungere e mettere in salvo Luca Olmetto, l'escursionista sardo intrappolato da ieri pomeriggio in una grotta a 10 metri di profondità nel territorio di Urzulei, in Ogliastra. Il 31enne impegnato in un'escursione con la fidanzata è stato sorpreso da una frana di terra e massi che ha bloccato l'ingresso. La donna è riuscita a mettersi in salvo, mentre l'uomo, che risulta cosciente, è stato investito dai detriti. Le operazioni di soccorso sono andate avanti per tutta la notte, in azione decine di specialisti del soccorso alpino e speleologico e i vigili del fuoco. Calcio, con Inter e Lazio appaiate al comando, si chiude questa sera la sesta giornata di Serie A. Alle 18.30 l'Atalanta, reduce da 3 sconfitte di fila, ospita il Venezia, unica squadra ancora a 0 punti. Alle 20.45 si gioca Torino-Udinese. Tra i friulani, possibile debutto in difesa di Alaba. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.

Ben ritrovati in una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è lunedì 12 di ottobre, iniziamo questa nuova settimana insieme. Ciao a tutti carissimi amici, sono Francesca Romana Macri. Noi siamo, orgogliosamente, il programma ovviamente Verde, Bianco e Rosso, perché parliamo in lungo e largo d'Italia e tra pochissimo partiamo con le date che hanno segnato la storia del nostro paese proprio in questa data. E poi parleremo di Andrea Michele Dell'Armi, perché voi sapevate che l'Oktoberfest, per quanto sia tedesco come evento, ma ha un'impronta dietro fortemente italiana. Andremo anche a tavola parlando di una polemica e soprattutto di un attacco che è stato fatto al pane di Altamura. Tutto questo tra pochissimo qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Si parte!

0: missili.
1: È il suono del lunedì insieme di Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati, cari amici. Sono Francesca Romana Macri. Iniziamo una nuova settimana insieme. La iniziamo nel migliore dei modi, perché noi siamo verdi, siamo bianchi e siamo rossi. E c'è il nostro Lorenzo che oggi ha tutti questi colori addosso. Ma perché ridi? Scusa, io ti ho fatto un complimento così grande.
2: Ah, un complimento?
1: Ah, sì.
2: Non me l'aspettavo.
1: Il bianco un po' della pelle,
2: sì,
1: il rosso delle gote rose,
2: sì.
1: E poi è la maglietta verde.
2: Ah, verde, perché pensavo stessi un po' male. No, meno male, ok.
1: No, è la maglietta verde. Vabbè, a parte queste cose, ciao Lore.
2: Ciao Fra.
1: Buon inizio settimana. Partiamo con le date, quelle che hanno segnato la storia d'Italia in questo 12 di ottobre.
2: Partiamo dal 1492. Colombo, durante il suo primo viaggio, approda sull'isola di Guanahani, battezzando San Salvador, scoprendo quello che verrà definito poi il Nuovo Mondo. 1931, Marconi da Roma, attraverso i trasmettitori di coltano, inviò il segnale radio che illuminò il Cristo Redentore a Rio de Janeiro. 1946, l'Italia adotta l'inno di Mameli come inno nazionale provvisorio.
1: Passiamo invece adesso ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi sotto il segno della bilancia?
2: Tanti auguri al cantante Luca Carboni, all'attore Massimo Ghini, avrebbero compiuto gli anni Montale e Luciano Pavarotti.
1: E poi abbiamo anche altri auguri da fare. Gli auguri di buon onomastico, perché guardate che l'onomastico non è da meno del compleanno. Sì, non sono sullo stesso livello, però comunque è importante fare gli auguri a chi Lore.
2: Vero, anche perché poi dico una cosa, al sud lo sentono molto.
1: Lo sentiamo.
2: Allora, San Carlo Acutis festeggiamo, e Sant'Edisto e San Serafino.
1: Nelle ultime settimane poi sono stati fatti anche vari documentari su Canale 5, proprio su San Carlo Acutis, che è stato santificato da poco, e soprattutto lui è il santo dei giovani, il primo santo dell'era digitale, mettiamola così. Quindi auguri a tutte le persone che portano questo nome meraviglioso.
2: Concludiamo col proverbio: ottobre è bello, ma tieni pronto l'ombrello.
1: Che non lo sappiamo questo?
3: Ti ricordi quel bar quasi vuoto, due bicchieri, il rumore del tram? Mi guardavi ridendo piano, come se il tempo fosse un dettaglio. Fuori pioveva a rovesci,

0: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
1: Spot!
2: Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto di proteggerla? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
3: VRN Radio, più l'ascolti.

0: Sono tanti come sempre e arrivano, sapete come, sapete dove trovarci? Sanno dove trovarci i vostri messaggi, sanno dove trovarci Carlo, Lore
1: e Chiara.
0: Chiara, che salutiamo, ciao Carlo e ciao Chiara.
1: Ciao ragazzi, Carlo ci ha scritto: solo l'inno scozzese è migliore del nostro. E poi ha aggiunto un bel forse. Bravo, bravo Carlo.
0: Io Carlo non lo conosco l'inno scozzese. Però, visto che in Scozia si usa la cornamusa, giusto?
1: Esatto, esatto, ed è bellissimo, lo conosco, è veramente bello.
0: Edimburgo poi è piena di tutti questi, queste persone che suonano questo strumento musicale molto curioso, perché poi sono in kilt. Vabbè, comunque, a parte questo, a me piace l'inno della Francia.
1: Bellissima anche la marsigliese.
0: Esatto.
1: Bello, bello, bello. Però il nostro è più bello.
0: Ah sì, non c'è paragone.
1: Chiara invece ha scritto: San Luca di Carboni e Cremonini, la mia canzone preferita. Auguri, bellissima. Io sono stato al concerto a luglio ed è entrato poi anche Carboni a cantare questa canzone insieme a Cesare Cremonini. A me fa sempre emozionare.
0: Sì, perché sono entrambi bolognesi,
1: esatto.
0: Quindi condividono una città che ha dato i natali a grandissimi artisti. Cremonini, Dalla e in questo caso anche a Luca Carboni. Auguri Luca!

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood Meg Hagan viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
3: Eleanor! Dal capolavoro di Jane Austen.
4: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
3: Due sorelle, due modi diversi di amare.
4: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
3: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola cortile.
6: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
7: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
6: Niente, ignora tutti i messaggi.
8: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
9: Siamo insieme nel lunedì di Verdi, Bianchi e Rossi. Con noi c'è anche Lorenzo, carissimi amici, e tra poco vi portiamo in Germania. Lo so che Germania e Italia forse per quanto riguarda l'Oktoberfest potrebbero non avere niente in comune, ma in realtà le cose stanno in maniera diversa, perché l'Oktoberfest è più italiano di quello che in realtà possiamo pensare. Ne parliamo tra pochissimo qui a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Stop!
3: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
4: VRN Radio. Bellissima.
5: VRN Radio. Your radio station.

0: Siamo noi quelli di Verdi, Bianchi e Rossi, ben ritrovati cari amici, quando oggi usciamo fuori dall'Italia portando però un prodotto italiano del quale io sinceramente non sapevo l'esistenza, cioè conoscevo la manifestazione, parliamo dell'Oktoberfest che cade proprio in questo periodo, però ci spostiamo un po', andiamo in Germania perché l'Oktoberfest, perché è stato inventato niente poco di meno che da un italiano.
1: Ciao Fra, è ciao, vero? Lore. Salutiamo gli amici tedeschi ovviamente.
0: Gli amici tedeschi.
1: Tedeschi, è stato inventato da tal Andrea Michele Dall'Armi, che è stato un imprenditore e banchiere italiano con cittadinanza austriaca.
0: Immagino che gli piacesse la birra.
1: Bravissima, e visse poi infatti la maggior parte della sua vita in Baviera, penso anche per questo motivo. Si trasferì a soli 19 anni e lui praticamente inventò l'Oktoberfest nell'occasione dei festeggiamenti per le nozze del principe ereditario Ludovico I di Baviera nel 1810. E gli organizzò praticamente una sorta di corsa di cavalli nello spazio che poi tuttora, nello spazio in cui tuttora adesso si festeggia l'Oktoberfest. Quindi prima è partita con una corsa di cavalli.
0: Mm-hmm, poi, in cui si beveva birra.
1: Esattamente. Poi successivamente è diventato l'Oktoberfest praticamente senza cavalli, solo birra. È una festa nota poi in tutto il mondo. Anche dei miei amici italiani ovviamente recentemente sono stati all'Oktoberfest, non si ricordano nulla, quindi praticamente missione
0: bisogna
1: compiuta.
0: Bere responsabilmente.
1: Brava, diglielo.
0: Sottolineiamo questa cosa, però comunque è un grande momento di goliardia,
1: certo,
0: che piace tanto ai tedeschi. Io sinceramente vorrei andarci sia all'Oktoberfest, quindi in Germania, che però ripetiamo la paternità di questo evento è italiana, sia anche al carnevale tedesco di Colonia, perché dicono che sia molto bello. Ci siano anche delle maschere che vengono proprio dall'Italia, per quanti italiani ci sono a Colonia. Andiamo in Germania, Lore?
1: Perché no? Ma io non bevo la birra.
0: Non ti preoccupare, io neanche.
2: Verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia.
3: WRN, your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
3: La tua radio.

0: Radio VRN News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Intervenendo da remoto da Kiev al forum sulla sicurezza di Varsavia, Volodymyr Zelensky ha inviato un chiaro messaggio. Se la Russia non rispetterà la presunta tregua energetica annunciata ieri da Trump, l'Ucraina tornerà a colpire le raffinerie e le esportazioni di petrolio russe. Intanto Mosca non sembra intenzionata a rispettare lo stop. Nella notte colpite centrali elettriche a Kiev, alle prese dunque con molti blackout, anche idrici. E poi pesanti raid in altre parti dell'Ucraina, 3 morti e almeno 25 feriti a Kharkiv. Per ottenere un negoziato dobbiamo proseguire con le sanzioni alla Russia, ha aggiunto il presidente ucraino. E nuove sanzioni sono state decise oggi dal Consiglio europeo degli esteri. Sanzionate 1.600 persone dell'apparato militare industriale russo, ha reso noto l'alta rappresentante Callas. È atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma di Papa Leone, che ieri ha annunciato di doversi operare nei prossimi giorni per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone. Per oggi confermate tutte le attività del pontefice. Il portavoce Vaticano Bruni ha reso noto che la degenza post-operatoria durerà circa una settimana. Confermata al momento la visita in Sud America dal 6 al 17 novembre. Messaggi di vicinanza al Papa sono arrivati da tutto il mondo. Corsa contro il tempo per raggiungere e mettere in salvo Luca Olmetto, l'escursionista sardo intrappolato da ieri pomeriggio in una grotta a 10 metri di profondità nel territorio di Urzulei, in Ogliastra. Il 31enne impegnato in un'escursione con la fidanzata è stato sorpreso da una frana di terra e massi che ha bloccato l'ingresso. La donna è riuscita a mettersi in salvo, mentre l'uomo, che risulta cosciente, è stato investito dai detriti. Le operazioni di soccorso sono andate avanti per tutta la notte, in azione decine di specialisti del soccorso alpino e speleologico e i vigili del fuoco. Calcio, con Inter e Lazio appaiate al comando, si chiude questa sera la 6ª giornata di Serie A. Alle 18.30 l'Atalanta, reduce da 3 sconfitte di fila, ospita il Venezia, unica squadra ancora a 0 punti. Alle 20.45 si gioca Torino-Udinese. Tra i friulani, possibile debutto in difesa di Alaba. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: sono tanti messaggi da parte vostra che ci arrivano, cari amici, nel lunedì di Verdi, Bianchi e Rossi, perché siamo stati in Germania e abbiamo parlato di Oktoberfest, che è un'invenzione italiana. Io non lo sapevo, sono molto orgogliosa di questa cosa, perché la si pensa come festa tedesca, giustamente lo è, però comunque c'è il nostro zampino, un po' come praticamente in tutte le cose.
1: Diciamolo
0: sì, ad alta voce. Ciao Lore ancora.
1: Ciao Fra.
0: Ci arrivano i messaggi di...
1: di due sopravvissuti dall'Oktoberfest, Paolo e Lucia, che salutiamo. Ciao ragazzi.
0: Ciao Paolo e ciao Lucia.
1: Allora, Paolo ci ha scritto: ci sono stato e gli ho raggiunto il mio record di 8 pinte, che ora io non sono un esperto
0: ragazzi,
1: di birra,
0: dai.
1: Ma è tanta birra, Fra.
0: No ragazzi, dai, poi fa male lo stomaco, fa male il fegato, non cioè andate all'Oktoberfest, vedete, una, due e poi basta, dai.
1: Un grande combattente Paolo. E Lucia invece ci ha scritto: ci andai con le mie amiche in pullman, un viaggio della speranza, ma ne è valsa la pena. È vero, tantissimi prendono il pullman, perché poi non è che puoi prendere la macchina, bere così tanto e guidare.
0: Ma uno si... scusami, ma pure il pullman, ti prendi un B&B, stai un giorno, dormi la notte. Ragazzi, insomma, bisogna insegnare tutto,
1: ecco,
0: su come si va. Cioè, sentite le regole di chi non ci è mai stato all'Oktoberfest, su come si sopravvive e come si festeggia l'Oktoberfest. Ascoltate noi che è meglio.

0: qualcosa è andato storto. Se la te tranquilla fino alle 8, poi qualcosa si è rotta. Sono finita sempre al solito posto. Torna a piedi in fondo, cosa mi importa?
1: Cosa mi importa?
2: Your passion for music

0: piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclubwebradio.com powered by Tecnotel.
1: Spot. Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
2: Mio?
1: Sì, e anche di tutti gli altri.
3: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
1: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
2: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
3: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
4: WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Arriva il momento di andare in tavola, carissimi amici. Oggi parliamo di un pane che è veramente una delizia. Un nome, una garanzia. Parliamo di pane di Altamura perché qualcuno si è permesso, per carità, la critica è lecita e ci può stare, ma tra poco vediamo in che termini, da una nota rivista di cucina ovviamente, è stato criticato il pane di Altamura. Restate con noi perché questo è Verdi, Bianchi e Rossi.

0: your radio station.
1: I'm addicted to you.
2: I più grandi successi in rotazione 24 ore su 24. Giorno e

0: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
1: Spot.
2: Ciao, sono Luca, ho 22 anni. Sono in Croce Rossa da 8.
3: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
2: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
4: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
5: La Croce Rossa è una grande famiglia.
6: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
4: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
7: Diventa anche tu un volontario.

Tu che sembravi così sincera, eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti.

0: È il suono di Verdi, Bianchi e Rossi e arriviamo in tavola in questo lunedì, carissimi amici. Come sempre, la destinazione è quella, verso le belle cose. Ciao Lorenzo.
1: Ciao Fra.
0: Come stai? Tutto bene?
1: Bene, bene, bene.
0: Dove ci porti? Cosa ci fai mangiare oggi o cosa ci fai desiderare di mangiare?
1: Vi porto in Basilicata, terra bellissima e soprattutto patria del pane di Altamura.
0: Che buono il pane di Altamura. Per chi non lo conoscesse, è quel pane a lievitazione naturale, molto alto, molto crostoso.
1: Sì.
0: E con una mollica quasi soffice, morbida, però insomma si vede che è un pane artigianale, soprattutto di quelli cotti in forno a pietra.
1: Esatto, e aggiungo che è stato riconosciuto il marchio di denominazione di origine protetta. Però cosa è successo? Perché negli ultimi giorni è al centro, diciamo, un po' di una diatriba, perché il pane di Altamura è stato criticato, diciamo, da una nota rivista culinaria italiana.
0: Ok, e come si permettono, scusa?
1: Come si permettono?
0: È buono il pane d'Altamura?
1: Perché è buono, però c'è questo mito, questa leggenda che anche i giorni successivi il pane di Altamura è molto buono. Io l'ho mangiato anche i giorni successivi, infatti era ancora, diciamo, di quella consistenza particolare, soffice,
0: sì,
1: un po' croccante.
0: Esatto, non è di quella tipologia di pane super super morbido,
1: no,
0: però comunque ha la sua croccantezza,
1: certo.
0: Ha la sua capacità, diciamo così, di resistere anche nei giorni.
1: È stato comunque criticato e i fornai di Altamura si sono un po' alterati, no? Dicendo, ma venite
0: qua. Sono altamurati.
1: Altamurati, mamma mia, questa segnatevela questa battuta, mi raccomando. E hanno suggerito a questi, diciamo, a chi ha criticato appunto il pane, di venire ad assaggiarlo direttamente sul posto. Vediamo cosa accadrà. Quello che posso dire io è che esistono le critiche, per carità, ci sono ovunque, tutti quanti possiamo,
0: sì,
1: criticare,
0: ovvio.
1: Però beh, sempre meglio prima assaggiare e poi soprattutto ognuno poi ha gusti propri.
0: E il pane di Altamura non si tocca,
1: diciamolo.
2: Llevo un rato fingiendo que te presto atención y creo que en el Amazonas amas con

E chiudiamo così, cari amici, l'appuntamento di oggi con Verdi, Bianchi e Rossi. Io vi ringrazio come sempre per il grande contributo che date al nostro programma, perché ci portate anche voi un vostro pezzo d'Italia. Ringrazio Lorenzo che è stato con noi oggi. Vi ricordo che ci sentiamo domani nel martedì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, a domani!

0: 13:59.
1: VRN Radio. VRN Viabilità. Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Sulla 4 Milano-Venezia rimane chiuso il tratto tra Seriate e Palazzolo verso Venezia per il ribaltamento di un mezzo pesante al chilometro 191 e 300. Chiuso anche lo svincolo di Seriate in entrata verso Brescia. Inevitabilmente si sono formate code a partire da dopo Bergamo. Chiusa la 14 Adriatica tra Molise e Puglia, tra Termoli e Poggio Imperiale nelle due direzioni per la presenza di materiali sulla sede stradale. In alternativa è possibile uscire a Termoli e percorrere la statale 16 Adriatica con rientro a Poggio Imperiale. Viceversa per chi viaggia in carreggiata opposta. Sulla 1 Firenze-Roma, coda di un chilometro per lavori tra Firenze Sud e Impruneta sulla carreggiata nord. Da Tiziano Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: More you hear it, the more you feel it. Ascolterai solo VRN Radio.

0: your radio station.
1: Rivivi la magia del passato con Radio Ricordi. Do you remember?
2: Al mio segnale, alzate il volume.
3: Your music, your request.
4: Qualunque cosa state facendo in questo momento, vi auguro davvero una bella pausa musicale come quella che vi offriamo in Radio Ricordi. Noi viaggiamo con le emozioni, viaggiamo con i ricordi, con le avventure, ma soprattutto con le vostre segnalazioni, quelle che ci arrivano alla pagina Facebook di Radio Ricordi. Oggi viaggiamo letteralmente perché Fly Robin Fly, una canzone del gruppo da discoteca tedesco Silver Convention. Me la ricordate? Quella estratta dal loro album di debutto in studio Save Me 1975. Il gruppo è stato avviato a Monaco dai produttori e cantautori Sylvester Levi e Michael Koontz. Il gruppo prende il nome da Levi, argento, e il soprannome di Levi, appunto. Alla fine degli anni 60, Koontz era stato un paroliere pop che scrisse canzoni di protesta in tedesco. Quando questi brani passarono di moda, iniziò a produrre dischi e spot pop. Levi invece aveva sviluppato un gusto per la musica americana durante la sua crescita in Jugoslavia, diventando infine arrangiatore e paroliere musicale. C'è una curiosità: Sylvester Levi e Stefan Prager hanno scritto la canzone e l'hanno prodotta. Però scritta, beh, vediamo il perché. Fly Robin Fly è stato pubblicato

di essere un Billboard chart topper con solo 6 parole. Beh sì, il coro ripete semplicemente Fly Robin Fly per 3 volte con un finale di Su verso il cielo. Durante un segmento delle 100 canzoni più belle della VH1 è stato rivelato che il titolo originale del lavoro era Run Rabbit Run, ossia corri coniglio corri, e nel testo c'è poco da dire, quindi, perché le parole erano soltanto quelle. E solitamente noi vi leggiamo, vi traduciamo il testo di una canzone, ma in questo caso c'è soltanto da dire vola Robin, vola, su nel cielo lontano, vola Robin, vola. Fly Robin Fly, Silver Convention, oggi in Radio Ricordi.

0: portato anche oggi indietro nel tempo grazie ad una segnalazione con questa Fly Robin Fly Silver Convention 1975, oggi riscoperta in Radio Ricordi. Vola, vola, sì, Robin vola. Fly Robin Fly, ci ha messo la carica addosso per continuare la nostra giornata. Io vi ringrazio per aver ascoltato anche quest'oggi le nostre pillole di ricordi musicali. Io sono Fabio Pacco, grazie a tutti voi e come al solito con Radio Ricordi l'appuntamento e alla prossima.
1: Rivivi la magia del passato con Radio Ricordi. This
2: is your radio. VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
3: Su Web Radio Network c'è Telesuono, tutte le hit del momento. Let's go.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: 14 e 59 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Saranno 30 i ricorsi presentati alla Corte Costituzionale contro la riforma della legge elettorale approvata in via definitiva dal Parlamento. Lo hanno annunciato i promotori dell'iniziativa durante una conferenza stampa alla Camera. L'obiettivo è presentare i ricorsi nell'esatto giorno dell'entrata in vigore della legge, il prossimo 26 ottobre, con le udienze che dovrebbero svolgersi a metà gennaio 2027, hanno spiegato gli organizzatori. La sala stampa della Santa Sede ha confermato che il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma di Papa Leone XIV avverrà domani in tarda mattinata. Ieri il pontefice, al termine dell'Angelus, ha annunciato di doversi operare per la rimozione di un nodulo circoscritto al polmone. Gli impegni di oggi del pontefice sono stati tutti confermati. Messaggi di vicinanza al Papa sono arrivati da tutto il mondo, a partire dal capo dello Stato Mattarella. È stato assegnato a Robert Hall e Michael Woodford il Nobel per l'economia, che chiude l'edizione del 2026 dei prestigiosi premi assegnati dall'Accademia Reale di Svezia. Riconosciuti i fondamentali e pionieristici contributi dati da due studiosi americani sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. Interromperemo gli attacchi contro le raffinerie russe solo se Mosca cesserà i suoi contro la nostra rete elettrica, dichiara il presidente ucraino Zelensky dopo l'annuncio di Trump di una presunta tregua energetica. E il fuoco incrociato continua. Kiev denuncia la morte di almeno 10 persone nelle ultime 24 ore in Ucraina. Bruxelles incalza sul cessate il fuoco. Oggi il varo di quasi 1600 nuove voci di sanzioni contro il complesso militare industriale russo e su una possibile tregua in concomitanza di eventuali elezioni in Ucraina. Il Cremlino apre: nel giorno del voto non attaccheremo. Soccorritori al lavoro per cercare di trarre in salvo Luca Olmetto, l'escursionista sardo di 31 anni intrappolato da un giorno in una grotta a 10 metri di profondità in Olgiastra, località Gorropeddu. A dare l'allarme il resto della spedizione, in azione specialisti del soccorso alpino e speleologico e i vigili del fuoco anche con l'ausilio dell'aeronautica. L'uomo sarebbe ferito ma vigile. Calcio Serie A, sesta giornata, alle 18.30 l'Atalanta di Sarri ospita il Venezia di Stroppa, alle 20.45 Torino Udinese chiude il turno. Ieri successi di Lazio e Bologna contro Monza e Lecce, pari tra Sassuolo e Milan, Cagliari, Juventus e Como Roma. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

E allora ci siamo, eccola qua la puntata del lunedì, benvenuti, benvenuti a tutti. Allora, com'è andato? Il fine settimana, come l'avete passato? Raccontateci un po'. Sai, una cosa che ha caratterizzato il mio weekend è le castagne. Mamma, quante ne ho mangiate! Dai che si parte con 5 in condotta!

0: avete studiato il Manzoni?
1: 5 in condotta.
2: Mixed by Harry, la dimensione ideale per un ascolto pulito.

Ma chissà se se lo son bevuto, se l'hanno rivenduto, se stanno cercando di rivenderlo, un po' lo tengono per loro. Certo, colpo milionario questo in Toscana, dove dei ladri hanno rubato alla cantina Marchesi Antinori, hanno rubato 30.000 bottiglie di vino di qualità eccelsa per un valore di 5 milioni di euro. Cioè adesso rubare vino è quasi come rubare in gioielleria, o anche peggio.

0: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati, a chi ti sostiene nella fede. La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Spot!
2: Per i tuoi momenti importanti, c'è Clarté. www.clarté.it.

0: Continuiamo sull'argomento, grazie alla redazione che ci ha passato ste notizie. No, incredibile, questo ladro che nell'Oltrepò è evaso dai domiciliari, cioè già era arrestato, era ai domiciliari, ha fatto una rapina mettendosi la maschera. Ha detto: metto la maschera e nessuno mi riconosce. Sai, la classica maschera di Salvatore Dalì, quello con i baffoni all'insù, ecco, tipica un po', no, dei ladri. Cos'era? In Francia c'erano i ladri che si vestivano così. E vabbè, sì, nessuno l'ha riconosciuto, peccato che però ha pensato bene di andare a fare il furto con il portafoglio. Come dire, se devo comprare qualcosa, se devo pagare qualcosa, almeno c'ho il portafoglio. Ecco, l'ha perso proprio lì sul luogo del delitto, e quindi sono risaliti a lui in un attimo.
1: Ma quanto è piccolo.

0: da grandi.
1: Ma questo signore sicuramente avrà pensato: ecco, la scelta l'ho fatta online e c'è il diritto di recesso. Lo sapete che se acquisti qualcosa online puoi cambiare idea entro quando? Un mese, 10 giorni, o mese, 15 giorni. Insomma, c'è un periodo entro il quale tu puoi semplicemente dire basta, no, non lo voglio più, e te lo mando indietro. Ecco, questo signore a Pesaro aveva rifiutato la escort perché ha detto era diversa da quella in foto. Io adesso non lo so, cioè io non sono mai entrato in questi cataloghi di escort, evidentemente, però sai, se uno si aspetta, che ne so, sai, la bionda con certe caratteristiche, arriva una mora e dice no, non è quella che ho scelto, voleva restituirla, e invece hanno detto vabbè, se non la vuoi ti rapiniamo, e lo hanno rapinato.

0: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
1: Stop! Forse non salverò il mondo.
2: Forse non salverò l'economia.
1: Forse non salverò tutti gli indifesi.
2: Forse non salverò l'Amazzonia.
3: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
4: The more you hear it, the more you

Parliamo di elezioni, noi non parliamo mai di politica, ma quello che è capitato in Perù è incredibile, dove in questa elezione comunale un partito di sinistra ha candidato questo tizio, che io non lo so come mai, ma i suoi genitori evidentemente erano un po' dei nostalgici del ventennio, tanto che gli ha messo come due nomi questo tizio. Il primo nome è Hitler, il secondo Mussolini, sì, come nome proprio. E quindi questo sulla carta d'identità si ritrova Hitler Mussolini. Beh, un partito di sinistra lo ha candidato e ha anche vinto le elezioni comunali, quindi si può dire che adesso è lì in questo paese, in questo comune del Perù, con questo comune governato dalla sinistra, a governare è Hitler Mussolini. Oh.

0: No, ma io non ci credevo quando ho letto sta notizia, che arriva da Parma, dove hanno inventato il bici velox. No, ma dai, insomma, beh, del resto, sai che secondo me non è del tutto sbagliata sta scelta, perché tante volte ti ritrovi magari anche in zone, sai, che ne so, la pista ciclabile, dove sì, è ciclabile, ma ci vai pure a piedi, con queste biciclette che sfrecciano di fianco velocissime e poi ti passano lì a 2 centimetri, che uno dice, mannaggia, vai più piano. Ecco, a Parma hanno deciso di installare il bici velox, l'auto velox per le biciclette.
1: Professore, c'è una circolare per lei.
2: Sì, lo lasci pure sulla cattedra, grazie.
3: 5 in condotta. 5 in condotta.
4: Su Web Radio Network c'è Telesuono. Tutte le hit del momento.

Foto, due bicchieri, il rumore del tram. Mi guardavi ridendo piano, come se il tempo fosse un dettaglio.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: 15:57.
1: VRN Radio. VRN Viabilità. Luce Verde Italia.
2: Bentrovati sulla A4 Milano Venezia, code per lavori di ripristino a seguito di un incidente tra Seriate e Ponteoglio in direzione Venezia. Sull'Autosole si rallenta per lavori tra Incisa e Firenze in Pruneta in direzione di Milano. Tra Molise e Puglia sulla A14 Adriatica, per la presenza di materiali dispersi, è stato chiuso il tratto tra Termoli e Poggio Imperiale in entrambe le direzioni. Rimaniamo in A14 sul tratto abruzzese, con incolonnamenti per un incidente sullo svincolo di Pescara Ovest, sia in uscita provenendo da Bari sia in entrata in direzione Ancona. Sempre in A14 ma in Emilia Romagna, code per un incidente presso l'uscita di Imola provenendo da entrambe le direzioni. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI.
4: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

io lo vedo anche dalle scelte di mia figlia, che poi lei è un'appassionata di unghie, sai, insomma, le unghie ben curate, e poi davvero certe volte, sai, quando si rifanno le unghie hanno, c'è un trattamento incredibile che io non riesco a comprendere, con dei disegni che sembrano dei piccoli gioiellini, ecco, delle piccole opere d'arte sulle unghie. Beh, ma adesso, se siete appassionate in particolare di questo, ecco, mettetevela via, perché la nuova tendenza è quella delle unghie imperfette, lo smalto messo male, cioè lo smalto che sembra, sai, che sborda proprio, cioè da una pennellata e via, quindi va a finire anche sulla pelle, ecco, è questa la nuova tendenza. Quindi tutti quelli che sono i perfezionisti delle unghie, le perfezioniste delle unghie in particolare, sappiate che siete fuori moda.

0: Sì, ci ho provato pure io, riesco a resistere, ma non lo so, un minuto o due minuti, tre minuti a far tanto. Sto parlando del plank, chi va in palestra sa di cosa parlo, è questa posizione che si tiene per mettere sotto stress, per mettere alla prova i muscoli, diversi muscoli del corpo, dagli addominali a tanti altri muscoli. Praticamente ci si mette a terra pancia in giù, poi ci si alza, si poggiano gli avambracci a terra, si alza il resto del corpo e si sta in punta di piedi praticamente, ecco. Non so se è chiaro, si fa una specie di ponte in questo modo, si chiama plank. Beh, c'è questa 61enne che ha il record del mondo e lo ha migliorato qualche giorno fa, già aveva un suo precedente primato che era di un bel po' di minuti. Beh, è arrivata a 5 ore, 5 ore messa lì in posizione di plank, non so come fa, 61 anni tra l'altro, cioè voglio dire, non è una ragazzina. Complimenti davvero, se lo faccio io e resto così, che ne so, se riuscissi a restarci 10 minuti poi resto bloccato, non ce la faccio più a muovermi.
1: Io

0: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
1: Spot. Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
2: WRN. Your radio station.

Evviva l'uomo ragno! Sì, un po' per merito degli 883, ma io sono sempre stato appassionato di questo supereroe. E ricordo che da bambino si guardava Super Gulp. In molti sta parola, sto nome ricorderà delle serate passate davanti al televisore a guardare questi fumetti in TV dove c'era anche l'uomo ragno. E lì mi sono appassionato dell'uomo ragno, ma non sono l'unico, perché hanno cercato di battere il record del mondo del numero di Spider-Man tutti in una stanza, cioè di persone in costume da Spider-Man tutti in una stanza. Allora, il primato è di 685, hanno detto dai che questa volta siamo ancora di più, ma non ci sono riusciti. Si sono fermati a 649 Spider-Man in costume riuniti in una stanza e niente, il record resta imbattuto.

Ho una notizia per le donne, sì, perché la ricerca riguarda il maschio ideale. E allora, com'è il maschio ideale? No, ma io sta cosa, guarda, ho appena letto l'articolo, è interessantissimo, perché io non ho mai pensato a una cosa del genere. Allora, vita di coppia. Il partner ideale, si parla di maschio ideale, ma io lo metterei anche al femminile, perché ci sta. Allora, il partner ideale è quello che prende un voto di 7 su 10. Uno dice: no, ma so, devi puntare al massimo, l'ideale sarà quello da 10 su 10, e se riguarda il principe azzurro è quello, insomma, che fisicamente è perfetto, è gentilissimo, è un galantuomo, è anche ricco, insomma, c'è un suo benessere fisico, è sereno, non si arrabbia mai, fa un sacco di regali, insomma, quello da 10 su 10, no, questo standard, dicono, non va bene, perché finisce quasi sempre per rivelarsi emotivamente non disponibile e a volte persino tossico. E allora, molto meglio il maschio 7 su 10. È una persona dall'aspetto gradevole ma normale, che non cerca di impressionare a tutti i costi, ma sa anche essere gentile, puntuale, stabile emotivamente, capace di ascoltare. Insomma, quello che a voto gli dai 7 è l'ideale per una vita insieme.

0: di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
1: Spot. Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
2: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
1: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.

Ma per me quando si tratta di cibo va bene sempre, ma c'è questa nuova tendenza, non so da dove arriva, poi c'hanno sempre questi nomi stranieri, la tradizione arriva comunque dai paesi nordici, e sto parlando del dusking. Adesso vi spiego cos'è il dusking. È l'abitudine di cenare presto ancora con il sole, cioè prima che tramonti il sole, anche in autunno, e che vuol dire insomma anticipare un bel po', perché se in piena estate uno dice vabbè sì, insomma il sole c'è fino a tardi, ma in autunno il sole tramonta decisamente prima. Ecco, c'è questo rituale nordico antico legato al tramonto che oggi è una delle tendenze, è quella di cenare appunto con il sole prima che tramonti, il che vuol dire molto spesso, ecco, ad orari che noi consideriamo praticamente quasi di metà pomeriggio.

0: sei.
1: Luca mi scrive: sì, sta cosa di cenare presto la sera la fa pure mio nonno in casa di riposo. E salutiamo anche il nonnino di Luca. Sì, no, in effetti è vero, da noi magari presto così si fa l'aperitivo, no? Che poi la cena la fa poi con calma. Vabbè, quando si parla di cibo, queste notizie mi interessano sempre tantissimo. Siamo ai saluti, vi aspetto domani. Ciao da Ivano Bisonà.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: 16 e 59 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Bentrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, sesta giornata di Serie A. Alle 18.30 l'Atalanta di Sarri ospita il Venezia di Stroppa, confermato alla guida dei lagunari nonostante gli 0 punti in classifica dopo 5 partite.
3: Vado avanti per la mia strada perché la fiducia me la dà la squadra. Ogni giorno, nel momento in cui li vedo migliorare sotto l'aspetto dell'atteggiamento, sotto l'aspetto del carattere.
2: Alle 20.45 il Torino di Abate riceve l'Udinese di Runjic. Ascoltiamo il tecnico Granata.
4: Ma affrontiamo una squadra forte, sarà una partita molto molto complicata e dovremmo essere bravi ad avere quella rabbia agonistica di volergli andare addosso anche noi.
2: Ieri pareggi per 1-1 di Milan e Juventus in casa di Sassuolo e Cagliari, quello a reti bianche tra Como e Roma e i successi di Lazio e Bologna contro Lecce e Monza. I biancocelesti di Gattuso rimangono in testa alla classifica insieme all'Inter di Chivu. I nerazzurri tornano in campo domani nella seconda giornata di Champions League. Vogliamo andare più in fondo possibile, annuncia il mister De Meneghin in conferenza, ma occhio a parlare di sogni.
5: Parlare di sogni non vuol dire che si parla di vincere. Parlare di sogni vuol dire che si parla di una certa responsabilità nel capire lo status di una società che ti costringe ad importi dei grandi obiettivi. Devi avere anche il coraggio di sognare, però come lavori per raggiungere quel sogno è la cosa più importante.
2: Insieme all'Inter scendere in campo anche il Napoli, di scena sul campo del Villarreal. Il patron dei partenopei, De Laurentiis, oggi ha ricevuto dal CONI il collare d'oro al merito sportivo e a margine della premiazione è tornato a parlare del caso Malagò.
6: Malagò non dovrebbe mai essere in discussione. Quelli che si sono mossi sono quelli che appartengono al mondo della politica, ahimè, e che probabilmente capiscono ben poco di calcio e dove il calcio dovrebbe andare in futuro.
2: Le nuove elezioni federali sono state fissate al 14 dicembre, dove con ogni probabilità Malagò dovrebbe essere rieletto dopo la nomina a commissario. Voltiamo pagina. Formula 1. Singapore ha visto il successo di Max Verstappen davanti alla Ferrari di Leclerc, ma soprattutto alla Mercedes di Kimi Antonelli. Il giovane bolognese tra 2 settimane potrebbe laurearsi campione del mondo. Gerardo De Vivo.
7: Alla sua collana di successi mancava solo Singapore. Max Verstappen ha colmato il vuoto dominando per tutto il weekend di Marina Bay. La Red Bull adesso vola all'olandese e può mettere da parte i propositi di ritiro. Per il titolo, lui che in bacheca ne ha 4 di fila, dovrà però aspettare la prossima stagione. Quella in corso porta la firma nitida di Kimi Antonelli. Passato nell'arco dei 17 GP disputati in stagione, da sorpresa a rivelazione ha favorito a quasi campione del mondo. Il quasi è legato all'aritmetica, con 102 punti di vantaggio su Russell. Il ventenne bolognese della Mercedes può solo perdere un titolo che a un italiano manca dal 1953 con Ascari. Primo match point tra 2 settimane in Texas, poi Messico, Brasile, Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi. Ogni tappa può essere quella giusta per far partire la festa.
2: Siamo al tennis. Clamoroso a Shanghai, Carlos Alcaraz eliminato al terzo turno dal belga Bergs, vittorioso per 2-0. Raggiungono gli ottavi del Masters 1000 cinese invece Ruud, Hodar, Tsitsipas e Medvedev. Tra le donne, a Wuhan, Paolini supera la ceca Beliek 2-0 e vola al secondo turno. In chiusura il basket, vigilia di Eurolega, quinta giornata, dove l'Olimpia Milano ospita il Real Madrid. Mercoledì invece il turno della Virtus Bologna impegnata a Parigi. Ieri in Serie A si è giocato l'atteso derby di Roma tra Maxima e BC, finito 96-95. Parola ai due coach Cotelli e Magro.
8: Abbiamo avuto un controllo mentale migliore rispetto alle ultime due partite, a parte un paio di imprecisioni su cui mi hanno fatto impazzire, però in generale siamo stati molto solidi.
9: Tutto quello che c'è stato intorno al rettangolo di gioco è stato qualcosa che non si vedeva da tempo e penso sia un patrimonio della città. Dobbiamo uscire da questo campo a testa alta, sapendo che abbiamo tirato per vincere.
2: Ed è tutto.

0: Benvenuti a tutti, buon lunedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Ciao, sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche oggi in quello che è il nostro consueto appuntamento. Mi auguro che sia iniziato alla grande questo lunedì, anche perché normalmente è una giornata un po' così, un po' difficile, soprattutto quando abbiamo affrontato un bel weekend, abbiamo fatto un bel po' di cose. Stiamo iniziando a spendere meno e questa è una buona notizia, anche quando usciamo. Questo sarà appunto il primo argomento che vedremo tra poco come inizio del nostro appuntamento, anche inizio della nostra settimana.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

quando usciamo spendiamo meno, ed è questo un nuovo sondaggio che è stato portato avanti, perché noi ovviamente continuiamo ad uscire, no? Continuiamo a fare le nostre cose, quello che ci piace, quindi magari andare al ristorante, fare un po' di shopping, comprare una maglia nuova per il weekend, però c'è questo piccolo gesto che sta diventando sempre più comune: prima di ordinare o comprare guardiamo il prezzo una volta in più, ecco, non siamo proprio mani bucate, come si dice. Ci sono le ultime stime sui consumi italiani che raccontano un 2026 abbastanza prudente. Per la fine dell'anno viene proprio prevista una crescita a valore di appena lo 0,7%, mentre lo scontrino medio risulta in calo dello 0,4%. Tra i settori che stanno soffrendo maggiormente ci sono ristorazione e abbigliamento, anche accessori. È interessante perché non significa necessariamente smettere completamente di spendere, non è che siamo diventate tutti formiche e che mettiamo qualsiasi euro che abbiamo da parte, ma significa andare a selezionare di più. Magari usciamo comunque a cena, ma una volta invece di due, compriamo una giacca, ma aspettiamo il periodo dedicato agli sconti. Facciamo un weekend, però confrontiamo diversi siti prima di prenotare, perché magari un sito ci può togliere quella 5-10 euro che, sommando a tutto il resto, sono soldi che mettiamo da parte. Ed è cambiata persino una frase: prima al ristorante qualcuno diceva prendiamo anche il dolce, c'è sempre lo spazietto per il dolce, adesso invece parte quel silenzio di qualche secondo in cui tutti guardano il menù e poi si fanno anche la domanda: sì, ma quanto viene? Perché magari abbiamo già fatto dentro di noi il conto totale di quanto dobbiamo spendere, quindi quella 5 euro in più, quella 10 euro in più può farci bene. Non siamo diventati taccagni, ma siamo diventati più prudenti, e secondo me è giusto anche così, perché comunque la vita è aumentata, i prezzi della vita in generale sono aumentati.

0: Hours. Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
2: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
3: Spot. Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.

Sono tante le chiacchiere che ci sono all'interno del nostro appuntamento, gli argomenti che trattiamo, anche abbastanza interessanti. Abbiamo così tanti smartphone vecchi nei cassetti che è nato il Touch Decluttering. Siamo veramente appassionati ormai dell'avere dei telefoni antichi, vintage. Tra poco si parla di questo.

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Eleanor!
3: Dal capolavoro di Jane Austen.
2: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
3: Due sorelle, due modi diversi di amare.
2: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
3: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
5: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
6: The Mag, il magazine senza tabù.

C'è sicuramente a casa vostra quel famoso cassetto che ha veramente di tutto, magari cavi che non sappiamo più a cosa servono, vari caricabatterie di cose datate, auricolari, e c'è almeno, sono convinto, anche senza essere entrato a casa vostra, un vecchio telefono che non accendiamo dal 2015, sono passati un po' di anni, eppure non riusciamo a buttarlo. Ecco, gli italiani hanno un rapporto particolare con i vecchi telefoni, spesso compriamo quello nuovo, trasferiamo le foto, i contatti, quello precedente finisce in un cassetto per anni, a meno che non lo usiamo per far abbassare il prezzo del nuovo telefono che andiamo ad acquistare, ce lo teniamo, perché se è abbastanza datato ci devono dare quei 20, 30, 50 euro, meglio tenercelo perché comunque ci ricorda un periodo della nostra vita. Poi è un confidente il telefono, è veramente un amico, visto che oggi lo utilizziamo tantissimo. Questo fenomeno ha contribuito alla diffusione del cosiddetto touch decluttering, cioè fare pulizia anche della tecnologia che accumuliamo in casa, valutando il riuso, il ricondizionamento o il corretto smaltimento. E pensandoci, secondo me è abbastanza curioso, perché una maglietta che non mettiamo da 5 anni, prima o poi riusciamo a regalarla, diamo una nuova vita. Un telefono invece del 2015 con la batteria che dura pochissimo, perché poi si deteriora con il tempo, quindi arrivano veramente le batterie ad avere una vita di 15 minuti, di 20 minuti, diventa improvvisamente intoccabile, anche se è un oggetto che ormai non possiamo più utilizzare. Lo teniamo lì perché è un cimelio abbastanza importante, lo tengo anche come emergenza, se dovesse rompersi il telefono nuovo lo dobbiamo dare in assistenza, almeno abbiamo quel telefono che dura poco ma comunque fa il suo. E poi ripeto, secondo me è anche un discorso basato su quanto tempo trascorriamo, quanti anni passiamo con quel telefono, quante emozioni ci ha regalato, quanti momenti belli, brutti, chiamate, no, varie. Quindi anche io sono un grande fan di tenere questi telefonini, ne ho veramente tanti, anche alcuni datati dei primi anni 2000.

0: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile, realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
1: Spot. Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
2: The more you feel it.

Avete sentito parlare del Flat White, che non è un rapper, anche se secondo me potrebbe essere un ottimo nome per un artista, ma è uno dei nuovi protagonisti delle caffetterie italiane. Questa bevanda, che è nata nell'area tra Australia e Nuova Zelanda, utilizza l'espresso, il latte montato con una microschiuma molto fine. Rispetto al cappuccino tende ad avere meno schiuma, ha un rapporto che lascia maggiormente protagonista il caffè. La cosa interessante è che arriva proprio in Italia, dove ordinare il caffè è praticamente una disciplina nazionale. Chi è che non lo fa quando entra in un bar? Un espresso, un macchiato caldo, un macchiato freddo, un cappuccino senza schiuma, caffè lungo ma non troppo, e adesso ci aggiungiamo anche il flat white, e inevitabilmente nascerà quella conversazione al bancone. Cos'è? È una specie di cappuccino, è un qualcosa di nuovo, un nuovo trend, lo fanno i giovani e lo faccio anche io, allora fammi un cappuccino chiamato flat white, che forse è un ostacolo commerciale che qualsiasi nuova bevanda deve affrontare nel nostro paese, però poi può prendersi effettivamente il suo spazio.

0: irriverenza della radio.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Come sempre ringrazio tutti voi per essere stati presenti. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Se volete, sono qui. Fate bravi, ma non troppo.

0: VRM Viabilità. Luce Verde Italia.
1: Bentrovati sulla 10 Genova 20 Miglia. Lavori e traffico stanno provocando una coda di 5 km tra Pietraligure e Spotorno verso Genova. Code a tratti in direzione di 20 Miglia tra Savona e Orcofeglino. Sulla A26 dei trafori per incidente, file tra la diramazione Gallarate Gattico e Borgo Manero verso Genova Voltri. File sulla A9 Milano Chiasso per le operazioni doganali tra Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Nella zona di Milano traffico intenso con rallentamenti sulla 4 Milano-Venezia tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Venezia. Rallentamenti sulla A1 Firenze-Roma tra Valdichiana e Arezzo verso Firenze. Per lavori code sulla A14 Adriatica tra Poggio Imperiale, Termoli e Vasto Nord, tutto verso Pescara. Proseguendo verso Ancona altre code tra Pescara Sud e Pescara Ovest, tra Pescara Nord e Atripineto ed ancora tra San Benedetto del Tronto e Pedaso. È tutto. Grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Sono le 18.
3: VRN Radio.
4: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
5: Quello che segue avviene fra le 18 e le 19.

0: sulle onde della musica. Sulle onde della musica e notizie dal mondo. Conduce DJ Fly.
1: Salve carissimi, ben ritrovati come sempre su VRN alle 18, c'è sulle onde della musica. Antonio DJ Fly vi augura buon divertimento con la musica di VRN Radio. Iniziamo subito con un bel pezzone, dai!

un esplicito omaggio ai Daft Punk da parte di Nathan East, il bassista famosissimo, bravissimo dei 4Play. Daft Punk, il brano che abbiamo ascoltato insieme a, con un featuring più che altro di Mr. Talkbox, che suona appunto con i Daft Punk, un album del 2014, anzi un singolo del 2014, il suo singolo di esordio.

Brave New Hope, un brano di Basia, faceva parte dell'Extended Play del 1990. Siete sempre su VRN Radio, 18 e 14 minuti. Questa è Sulle Onde della Musica.

straordinario, un vero prodigio, Justin Lee Schulz, giovanissimo polistrumentista, tutto da solo si fa, bravo, bellissima questa stravolgimento, questo brano di, l'avete sicuramente riconosciuto, un brano di Stevie Wonder del 1982, Dua e Du, famosissimo, il brano faceva parte appunto di quest'album di Justin Lee Schulz del 2020 che si chiama Groove.

un brano, decimo album, è la title track, che abbiamo ascoltato, che si chiama Gonna Be Alright, appunto. Tony Grace e Robo Air, il due grandi del jazz, smooth jazz, funk, groove e quant'altro, insomma, bravissimi. Ho avuto il piacere di conoscerli, non di persona, ma così, per via Skype qualche anno fa, e sono due bravissimi, simpaticissimi, molto disponibili artisti, grandi come sempre nel mondo della musica. C'è tanta gente che, oltre a saper fare bene e bene il loro mestiere, sono anche delle belle persone.

famosissima Don't Blame It on That Girl, un brano dei Matt Bianco, dove il 1988 l'album Indigo non c'era più, Basia era andata già via nel 1985. Questo è un gruppo senza Basia, quindi senza Basia, senza Altezia nemmeno, eh? Beh,

Un thriller leggendario del 1982, la famosissima Wanna Be Started Something. Adesso c'è il grande Pino Daniele, questa è VRN Radio, io sono Antonio DJ Fly.

Yes, I know my way, Pino Daniele, bellissima. 1981 l'album Vaimo. Subito e andiamo avanti con The Rippingtons.

Era il 1991 l'album Course Ahead dei The Rippingtons, Santa Fe Trail, quella che abbiamo ascoltato. Siamo in chiusura, vi ricordo che se stasera non avete nulla da fare o vi volete rilassare a mezzanotte, quindi oggi è lunedì, sì, a mezzanotte, già saremo a martedì a mezzanotte, quindi potete rilassarvi con Sulle Onde della Musica Night, che va in onda appunto qui su VRN Radio dalla mezzanotte all'una circa, e martedì, giovedì, venerdì e sabato. Bene, quindi chiudiamo Sulle Onde della Musica con cosa? Prendo la schedina che l'avevo messa qui, Postcard from Brazil, un brano di Brian Hughes del 1998 contenuto nell'album 1-2-1. Per quanto riguarda Sulle Onde della Musica, ci sentiamo come sempre e ovviamente domani sempre alle 18, sempre qui su Web Radio Network o VRN Radio, come vi pare, come vi piace di più, insomma. Bene, allora siete restate sempre in sintonizzati su VRN Radio, tutta la programmazione fino alla mezzanotte, all'una pure, vai.

0: Sono le 18 e 58 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Ancora bentrovati da Alessandro Cisilin. Sembra senza esito l'annuncio di Trump di una tregua energetica tra Russia e Ucraina. Continuano ad attaccare la mente del presidente Zelensky e il Forum per la sicurezza a Varsavia, dove ha anche ringraziato l'Unione Europea per le nuove sanzioni varate stamani contro Mosca. Non vogliamo la guerra, ma se aggrediti annienteremo le forze nemiche, avverte il comandante della NATO in Europa. E lo stesso Trump difende l'accordo raggiunto con Putin sul diesel. L'Europa ha pagato di fatto 250 miliardi di dollari per l'energia a Mosca, sottolinea oggi il presidente americano. Sgomento a Obagna, alle porte di Marsiglia, dove stamani in una scuola media uno studente di 14 anni ha aperto il fuoco colpendo il preside e un insegnante di 37 anni. Entrambi non sono in pericolo di vita. Il giovane, fermato e interrogato, dovrà rispondere di tentato omicidio. Ancora ignote le ragioni del gesto, nulla a che vedere comunque, fanno sapere gli inquirenti, con le proteste studentesche dilagate da circa 3 settimane in Francia, sul posto anche 2 ministri del governo nazionale. Un operaio di 57 anni è morto stamani dopo essere precipitato da un lucernario a un'altezza di 8 metri mentre lavorava sul tetto di un capannone industriale in fase di allestimento. È successo a Fiano Romano. In corso le indagini della procura di Rieti per stabilire dinamica e responsabilità. Papa Leone XIV sarà ricoverato domani in tarda mattinata al Policlinico Gemelli di Roma. Lo ha confermato oggi la sala stampa della Santa Sede. Ieri il pontefice, al termine dell'Angelus, ha annunciato di doversi operare per la rimozione di un nodulo circoscritto al polmone. Gli impegni di oggi di Leone sono stati tutti confermati. Messaggi di vicinanza al Papa sono arrivati a tutto il mondo, a partire dalla presidente Mattarella. Calcio, vigilia di Champions League per l'Inter, domani in campo contro il Bruges. Vogliamo andare avanti più in fondo possibile, spiega mister Kivu nella conferenza. Attenzione a dire che è un sogno. Domani gioca anche il Napoli di scena sul campo del Villarreal. Ora il nostro approfondimento sugli incentivi per sostenere l'occupazione femminile.
3: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per rafforzare la competitività del paese, il bonus donne, rifinanziato con 141,5 milioni di euro nell'ambito del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, punta a sostenere l'occupazione femminile. Nonostante i passi avanti compiuti negli ultimi anni, in Italia la partecipazione delle donne al mercato del lavoro resta storicamente bassa, al 53% contro il 70% degli uomini. Per contrastare questa tendenza, la misura prevede per i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, che tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2026 assumono a tempo indeterminato donne in condizioni di svantaggio, l'esonero del 100% dei contributi previdenziali. Il beneficio vale fino a 650 euro al mese e fino a 800 nel caso di assunzioni di donne residenti nella ZES, zona economica speciale. L'agevolazione può essere riconosciuta fino a 2 anni se le neoassunte erano prive di un impiego regolare da almeno 24 mesi o da almeno 12 mesi, se appartenenti a specifiche categorie di svantaggio. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: WRN, your radio station.
5: Stai ascoltando WRN Radio.
4: La tua radio.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Ma che sei, scemo? Io? Tu? Ascolta.
5: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni, mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo?
4: Pure tu sei scemo.
6: Ma io non fumo.
4: T'ho visto guidare senza casco.
7: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
4: Mi sono spiegato?
6: Ai!
4: Sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
8: VRN Radio, più l'ascolti,

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: sono le 20.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Da Taranto a Genova, blocchi stradali e manifestazioni per lo sciopero di 24 ore di tutti gli operai ex Ilva dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese al seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea dal 15 novembre degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure. Decisione del tutto immotivata, il mercato richiede i prodotti realizzati qui, protesta anche la sindaca genovese Salis. Oggi riunione in videoconferenza tra sindacati, prefetti e governo, a rischio migliaia di posti di lavoro. La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto, sottolinea intanto la premier Meloni all'assemblea degli industriali di Assolombarda.
3: La crescita italiana è ancora troppo debole, però è vero anche che l'economia italiana ha dimostrato in questi anni di saper reggere l'onda d'urto di uno degli scenari più complessi e incerti di sempre. I dati per i primi sei mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 26 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee. E anche stavolta oltre le previsioni.
2: Sempre a Milano, la Biennale dell'Economia Cooperativa, un patto per la crescita e la coesione del nostro paese. A 140 anni dalla nascita di Lega Coop, Nicola Compagnone ne ha parlato con Simone Gamberini, presidente Lega Coop.
4: Le riflessioni che abbiamo fatto sull'evoluzione demografica, il tema della casa, dell'evoluzione salariale del mondo del lavoro, dell'evoluzione del welfare, della sanità, hanno messi in campo soluzioni cooperative che guardano all'uguaglianza dei cittadini, ma soprattutto alla possibilità di, come abbiamo detto più volte, di poter crescere non solo in competitività ma anche in coesione sociale, perché ci sembra sia il grande tema del nostro paese.
5: Ecco Presidente, quindi il futuro dell'Italia da cosa passa?
4: Passa dalla necessità appunto di mettersi attorno a un tavolo iniziando a riflettere appunto su come il paese può recuperare crescita ma anche sovranità energetica, alimentare ed uguaglianza dei diritti sociali attraverso un patto di responsabilità che veda tutte le forze imprenditoriali e sociali costruire un percorso che appunto possa creare quelle condizioni di crescita e coesione.
2: Sono stati presentati stamani 30 ricorsi che saranno depositati presso la Corte Costituzionale contro la nuova legge elettorale approvata dal Parlamento la scorsa settimana. La nostra battaglia prosegue nel paese insieme alla società civile, spiega la vicegruppo del PD alla Camera Simona Bonafè.
6: Abbiamo detto fin dall'inizio che avremmo continuato questa battaglia nel paese con la società civile, premierato mascherato, le finte preferenze che non avvicineranno l'elettore all'elettore, il premio di maggioranza abnorme, il senatore del mondo, insomma ce ne sono tante di questioni, ma anche dal punto di vista del metodo. Ricordiamoci che questo è un cambio delle regole fatto da una maggioranza, tutto interno alla maggioranza, senza aver coinvolto sulle regole che sono di tutti l'opposizione.
2: È stato estratto vivo e in sicurezza dopo oltre 24 ore di scavi Luca Olmetto, l'escursionista sardo di 31 anni intrappolato da ieri in una grotta in Agliastra, località Gorropeddu. L'uomo si trovava a 10 metri di profondità quando è stato raggiunto da una frana. Si effettuerà domani in tarda mattinata il ricovero del Papa al Gemelli per la rimozione del nodulo al polmone. È stato lo stesso Leone XIV ieri a dare l'annuncio dell'imminente intervento chirurgico. Sentiamo Marco Mancini.
7: Papa Leone XIV sarà ricoverato domani in tarda mattinata al Policlinico Agostino Gemelli. La conferma è arrivata stamane dalla sala stampa della Santa Sede. Il pontefice dunque varcherà la soglia dell'ospedale romano dove sarà operato per la rimozione di un nodulo circoscritto al polmone. L'annuncio era stato dato dallo stesso Leone XIV al termine dell'Angelus di ieri. Stamane il Papa ha voluto mantenere tutti gli impegni previsti mentre ha annullato quelli del pomeriggio. L'intervento potrebbe avvenire già domani pomeriggio o al più tardi mercoledì, mentre la degenza postoperatoria, aveva comunicato ieri la stessa sala stampa, dovrebbe durare circa una settimana. La prefettura della Casa Pontificia ha comunicato intanto l'annullamento di tutti gli impegni del Papa fino al 20 ottobre, mentre al momento il viaggio apostolico in Argentina, Uruguay e Perù dal 6 al 17 novembre prossimi resta confermato.
2: Giorgio Bracardi è stato un talento unico e irripetibile, un umorista eclettico, istintivo improvvisatore fuori da ogni regola. regola, ma anche un intellettuale sotto mentite spoglie. Renzo Arbore ricorda così l'attore comico, spentosi oggi a 93 anni, suo partner in vari successi radiofonici e televisivi sin dagli anni 70. Originario di una famiglia di musicisti, è stato lui stesso cantante e compositore con brani approdati anche a Sanremo. Calcio infine, il match delle 20:45 tra Torino e Udinese chiude la sesta giornata di Serie A. Domani torna anche la Champions League con Inter, Bruges e Villarreal Napoli. Vogliamo andare più in fondo possibile, ma occhio a parlare di sogni, spiega chi vuole la vigilia. Lorenzo Villanetti.
0: Da un lato c'è chi va a caccia della prima gioia casalinga, dall'altro chi arriva da 3 sconfitte consecutive e ha il dovere di rialzare la testa. Entrambe hanno 4 punti e intendono dare una scossa al loro cammino. Torino e Udinese, in campo dalle 20:45, chiudono la sesta giornata di Serie A, che vede in testa ancora l'Inter a quota 16 insieme alla Lazio. Dopo il successo casalingo contro il Parma, i nerazzurri tornano in campo domani in Champions League contro il Bruges. L'obiettivo è andare più in fondo possibile, dice Chivu in conferenza, ma occhio a parlare di sogni.
8: Parlare di sogni non vuol dire che si parla di vincere. Parlare di sogni vuol dire che si parla di una certa responsabilità nel capire lo status di una società che ti costringe ad importi dei grandi obiettivi. Devi avere anche il coraggio di sognare, però come lavori per raggiungere quel sogno è la cosa più importante.
0: Insieme ai nerazzurri toccherà al Napoli, sabato vincente 3-0 contro il Frosinone. I partenopei guidati da Allegri sono attesi in terra spagnola dal sottomarino giallo del Villarreal. Entrambi i match si disputano alle 21.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
1: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.

0: Buonasera a tutti amici di VRN Radio, ben ritrovati, benvenuti a Rainbow, il programma che accompagna le vostre serate con notizie, curiosità, storie da scoprire e qualche spunto per guardare il mondo da una prospettiva diversa. Io sono Pasquale Auletta e come ogni sera, ahimè, sono qui in compagnia di Saverio Senza.
1: Assolutamente sì, mica potevo mancare. Buonasera, bentrovati a tutti, come state cari amici? Comincia una nuova settimana con la carica, la verve e l'energia di tutti i colori della settimana, per l'appunto. Cercheremo di tenervi compagnia con notizie curiose, simpatiche. Questa sera parleremo anche di un mio oggetto che vi consiglio. A proposito, Pasquale, qual è il menù?
0: Il menù te lo dico tra poco. Innanzitutto noi dobbiamo salutare Gaetano Maria, che è in regia a coordinare tutto e a tenere i fili di questa nostra avventura radiofonica. Poi salutiamo i nostri ascoltatori che hanno deciso di trascorrere questa parte della serata insieme a noi. Dunque, volevi il menù del giorno? Allora, partiremo da una storia che ci invita a riflettere sul valore della vita. Quindi, sì, il racconto di un ragazzo di 19 anni sopravvissuto a un arresto cardiaco. Poi parleremo di nomi femminili particolari, di quelli capaci di distinguersi e di raccontare qualcosa già dal primo momento in cui vengono pronunciati. Poi avremo una curiosità dal mondo dello spettacolo che riguarda Elton John e poi ci sarà il momento del lunedì dedicato al viaggio, il consiglio del lunedì dedicato al viaggio che toccherà appunto a te.
1: E certo. Quindi cari amici, mettetevi comodi, rilassatevi, Gaetano Maria pompa la bella musica di VRN.

0: Allora, prima di iniziare questa puntata, diciamo che un nostro pensiero va a uno che è stato uno dei nostri maestri, non in senso vero, ma in senso figurativo, a Federico l'Olandese Volante.
1: Eh sì, la radio perde sicuramente
0: uno dei pilastri
1: appunto della sua storia radiofonica. Veramente Federico ha fatto di tutto di più e non si è arreso fino alla fine. Io leggevo che ultimamente non stava bene, ma comunque ha partecipato ad un podcast sul rock, ha impreziosito questo podcast sul rock. La cosa che ci dicevamo noi in chat è che non c'è un vero e proprio erede di Federico l'Olandese Volante. 50 e passa anni di storia radiofonica, mamma mia,
0: noi ci siamo dietro, che 30 meraviglia. E quasi
1: che meraviglia.
0: Ci sono storie che colpiscono perché ci mettono davanti a una domanda fondamentale: quanto siamo consapevoli del valore della vita proprio mentre la stiamo vivendo? Allora, la prima notizia di questa sera nasce da un racconto che ha attirato l'attenzione, quello di un ragazzo di 19 anni sopravvissuto a un arresto cardiaco. Riassunto poi il tutto in una frase forte, quasi impossibile da ignorare: sono morto per 15 minuti.
1: 15 minuti?
0: 15 minuti di arresto cardiaco è stato ripreso.
1: Com'è possibile, Pasquale?
0: Vabbè, se tu fai un massaggio cardiaco prolungato riesci a resistere fino a quando non si mette in moto il cuore. Non si rimette
1: in moto. Aspetta, ti parlo da persona completamente ignorante in materia. 15 minuti anche a livello cerebrale non accadono danni.
0: Se tu continui a fare massaggio cardiaco e a garantire l'afflusso di sangue al cervello, non ci sono grossi danni.
1: Che
0: e questo
1: meraviglia.
0: Per 15 minuti è stato, diciamo, rianimato e quindi è riuscito a sopravvivere.
1: Beh, ti cambia tutto però, eh?
0: Ti cambia la vita, ma due sono gli aspetti da tenere a mente. Innanzitutto che l'arresto cardiaco è un'emergenza gravissima nella quale poi ogni minuto può fare la differenza. E quindi la rianimazione cardiopolmonare, che è l'utilizzo poi tempestivo di un defibrillatore quando indicato e disponibile, possono contribuire in modo decisivo a salvarti la vita. E il secondo punto è che molti dovrebbero saper usare questi defibrillatori, dovrebbero saper usare queste manovre di rianimazione.
1: Questa è una cosa che mi chiedo spesso, no? Anche nelle scuole, negli uffici pubblici si vedono sempre di più questi apparati da usare, ahimè, facciamo gli scongiuri, in caso dovessero servire. Ma la mia domanda è: poi si fanno questi corsi per insegnare alle persone ad utilizzare i defibrillatori, questi macchinari che permettono di salvare vite?
0: Quello è il problema. Quindi il messaggio più importante è questo: innanzitutto non aspettiamo un momento straordinario per dare valore a delle cose essenziali. E poi ricordiamo, la cosa importante è che dovremmo stimolare a conoscere queste manovre di primo soccorso, sapere come attivare i soccorsi, perché tutto quanto poi può davvero fare la differenza. Anche perché la vita a volte ci ricorda quanto sia preziosa nel modo più duro, quindi sta a noi imparare a non dimenticare queste cose.

0: scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Spot!
2: For a Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche per aiutarli ad affrontare le cure necessarie senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
3: VRN Radio, più l'ascolti.

0: Restiamo nel mondo delle storie, ma cambiamo completamente atmosfera. Avete mai pensato a quanto tempo si possa impiegare per scegliere il nome di un bambino alla nascita? C'è chi lo decide in pochi minuti, chi lo ha deciso in precedenza, chi sfoglia libri e magari siti internet per settimane.
1: Chi va di tradizione,
0: chi aspetta fino all'ultimo momento cercando quel nome che faccia scattare qualcosa di speciale.
1: Ariel. Ludovico. No, Ludovico è un bel nome. Ok, cioè, però ci sono nomi strani in giro, no?
0: Il tema di oggi è quello di nomi femminili particolari.
1: Ok.
0: Quindi una ricerca che incuriosisce tanti
1: Drusilla.
0: Futuri genitori. Quindi accanto ai classici nomi come Giulia, Sofia, Anna, esistono nomi meno comuni che si distinguono per sonorità, origine e significato.
1: Vai, spada, tipo...
0: Pensiamo a Luna. Il nome del mio cane, tra l'altro, evocativo
1: e già non andrebbe bene.
0: È immediatamente legato al cielo. Poi c'è Alba, che richiama la luce del mattino, l'idea di un nuovo inizio. Oppure Viola, che unisce la delicatezza di un fiore al fascino.
1: Vabbè, ma qua siamo ancora nell'ordine di nomi.
0: Poi ci sono nomi come Daphne, di origine greca.
1: Ecco qua.
0: Azzurra, che porta con sé il richiamo del cielo e del mare. Nomi diversi, ciascuno con una propria identità, magari capace di evocare immagini e sensazioni ancora prima di conoscere la persona che li porta. Metti una persona azzurra e poi ne vedi magari una che è di colore,
1: esatto.
0: E non ci azzecca niente proprio il nome.
1: Esatto, oppure metti chi c'ha un nome, salutiamo tutti gli amici siciliani, ma in Sicilia è molto diffuso Crocifissa
0: o Calogero,
1: che non è proprio un nome, cioè, con tutto il rispetto per la santa, per l'amor di Dio, non le vogliamo dare del blasfemo. Però una bambina di 4 anni aggraziata, la chiami Crocifissa,
0: naturalmente
1: stai un po' infierendo.
0: Scegliere un nome originale non significa necessariamente cercare qualcosa magari di rarissimo e complicato. Un nome può essere speciale anche perché ricorda una persona amata, perché appartiene, appunto, come dicevi prima, alla tradizione familiare, o perché magari ha un significato importante per chi lo sceglie. Allora, voi quale nome avete scelto per vostra figlia? Fatecelo sapere, ascoltatori. Preferite magari i grandi classici oppure i nomi meno diffusi, quelli che incuriosiscono appena vengono pronunciati?
1: Dai, Drusilla. Ti piace il nome Drusilla?
0: No, io so che una cosa è certa, Il nome è uno dei primi regali che facciamo alla persona.
1: Appunto, quindi occhio.
0: È quello più bello, magari.
1: Scegliamolo
0: quello,
1: con cura.
0: Scelto con affetto. Senza inseguire,
1: cioè, tipo, capito, ma no, mi chiamano i nomi femminili, però metti che io ci avessi un figlio maschio, cioè Leopold, no ragazzi, no, cioè, quindi, il primo regalo è chiamarlo Leopoldo,
0: no, diciamo
1: il
0: regalo
1: mio
0: scelto,
1: babbo,
0: con
1: no,
0: affetto,
1: cioè, no.
0: Poi senza inseguire necessariamente,
1: capito,
0: le mode,
1: cioè, esatto, sì, facciamo, insomma, non seguiamo le mode, seguiamo il cuore e l'istinto e facciamo sì che sto bimbetto campi in grazia di nostro Signore.

0: Dai nomi passiamo ai luoghi, perché ci sono città che riescono a conquistarci al primo sguardo. A volte basta una piazza, un panorama, un tramonto, una passeggiata per lasciare un ricordo destinato a durare anni. E quando a raccontare il fascino di una città è una star internazionale, la curiosità aumenta. Dunque, l'argomento di questa notizia prende spunto da un articolo dedicato a Elton John e al suo legame con l'Italia. E il titolo racconta di una città nella quale, secondo le parole riportate, Elton John si sentirebbe sempre felice. E nello specifico parliamo di Venezia.
1: Ragazzi, come fa a non essere felice a Venezia? Venezia è molto piccola, però veramente è una bomboniera, un piccolo gingillo. Cioè, ci credo che Elton, l'amico mio, che l'artista si trovi bene.
0: Una delle destinazioni italiane, sicuramente la più riconoscibile al mondo. Una esperienza fatta di dettagli, quindi il rumore dei passi sulle pietre, una barca che attraversa il canale, una piazza che si apre improvvisamente davanti agli occhi o una marea che si alza improvvisamente e io mi ritrovo da un minuto all'altro.
1: Perché devi essere così spoetizzante?
0: No, perché mi è capitato che mi sono ritrovato da un minuto all'altro con i piedi completamente nell'acqua e non sapevo più come uscire e quale strada prendere.
1: Giustamente, no, però ragazzi, Venezia effettivamente è una cartolina di presentazione per l'Italia nel mondo e anzi, parliamo di viaggi, dopo vi consiglierò un'altra meta europea, però fatecelo un pensierino, cara, perché Venezia non è alla portata di tutti, però un fine settimana lungo secondo me ci sta tutto, anche con il fatto che sia un po' più
0: però,
1: cara.
0: A prescindere da Venezia, io credo che la felicità non dipenda soltanto dalla bellezza di un luogo,
1: esatto,
0: ma anche dai ricordi che vi costruiamo, quindi dalle persone con cui condividiamo magari la visita di una città, dalla sensazione di sentirci magari almeno per un po' lontano dalle preoccupazioni. Sei d'accordo?
1: Sono d'accordissimo con te. Quando avete modo, ragazzi, non facciamoci mai problemi a viaggiare.
0: Noi non facciamo una classifica dei posti più belli.
1: No. Però viaggiare, cioè io credo che viaggiare sia veramente, a parte una forma di apertura mentale nel confrontarti con altre culture, se vai in altri continenti o nello scoprire cose nuove, ma poi è veramente un arricchimento personale che non hai uguali.
0: Allora, la domanda che vi facciamo, magari ci rispondete sui social, è semplice. Qual è il posto in cui vi sentite davvero felici? Quello in cui magari tornereste anche domani senza pensarci due volte?

0: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
1: Spot.
2: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato: la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.

0: Radio.
1: Io non soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia. Ogni notte per sempre per le strade di Roma.

0: so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Ed eccoci al nostro appuntamento del lunedì con i consigli di viaggio. Questa sera non vi portiamo dall'altra parte del mondo, però credo che vi servano passaporti, un volo internazionale, qualche valigia dai 20 kg. Quindi vi proponiamo un viaggio al di fuori della nostra Italia.
2: Assolutamente sì, restiamo in Europa e questa sera voglio parlarvi di Budapest. Innanzitutto comincio col dirvi che Budapest è una delle capitali europee dove le tratte sono veramente basse, quindi se avete la possibilità di non partire nel classico e canonico venerdì, ma di scegliere di partire durante la settimana, avete possibilità di viaggiare anche a 6 euro per tratta. Che non è poco, per andare a visitare una capitale europea. Budapest nasce dalla fusione di Buda e di Pest, che sono due comuni dell'Ungheria, e diciamo che Buda è la città un po' più artistica, Pest è la città che si vive di notte. La cosa importante da visitare a Budapest è sicuramente il Parlamento, che è bellissimo, anche perché tra l'altro vi dico che Budapest, così come tutta l'Ungheria, è famosa per la produzione e l'esportazione di marmo, ok? E il Parlamento di Budapest è veramente fatto tutto in marmo prezioso. Lo potete guardare in tutta la sua bellezza, non lo potete fotografare, mi raccomando, ci sono delle guardie severissime. La notte Budapest è piena di locali, nella parte di Pest per l'appunto, dove potete bere un semplice drink e oppure fare una meravigliosa cena. Attenzione, assaggiate il goulash. Se siete a Budapest non potete non assaggiare questo goulash, che è uno stufato di maiale fatto per ore e ore ed ore, ma che è veramente buono. Pasquale, ti ci porto o te lo porto? No, te lo porto, no.
1: Valutavo un'altra cosa, che stai facendo un intervento a braccio, quindi stai raccontando una tua esperienza personale, quindi probabilmente ti è talmente rimasta dentro che hai lanciato via i fogli che ti sono stati dati dai nostri redattori.
2: Ma no, la conosco Budapest, che
1: te la stai raccontando
2: esatto,
1: a braccio.
2: Assolutamente sì. E quello che vi volevo dire di Budapest mi ha fatto perdere il filo del discorso, adesso non ho più i fogli sotto mano. Lo vedi? Lo vedi? No, però la cosa importante che voglio dirvi, ragazzi, è che Budapest vale la pena. Attenzione, vi ripeto, se avete possibilità non partite il venerdì, perché i prezzi del biglietto cambiano notevolmente. Se
1: appunto, io presterei particolare attenzione su questo aspetto, perché considerato quanto è tirchio, lui ha speso 6 euro di aereo, quindi avrà scelto proprio uno di quei voli che spingeva l'aereo per farlo partire.
2: Ma pensate, ma io che devo subire? Vabbè, comunque, come ci dicevamo prima, l'importante è viaggiare, che sia a Budapest, che sia in Italia, non vi fermate mai.

0: C'è chi conosce i classici latini e poi c'è Michael von Albrecht, che con quei classici dialoga, scrivendo il latino come se il tempo non fosse mai davvero trascorso. Due piccole tragedie nella collana Calligrafia di Grafe.it raccoglie due componimenti drammatici inediti con Annibale e con Giulio Cesare protagonisti. La traduzione è di Aldo Setaioli, un libro raro nel senso più alto della parola.
1: Da leggere.
2: Se siete cresciuti con il dito sul tasto REC, aspettando la vostra canzone alla radio, se credete che per innamorarsi basti uno sguardo, che ogni mistero di famiglia nasconda una verità e che per un amico si possa fare di tutto, allora Non per caso ma per curiosità di Laura Nassi, edito da Book Road, è il romanzo che fa per voi. Camminate con i due protagonisti nella Londra degli anni 70 e nella Roma contemporanea e scoprite il filo invisibile che lega le loro vite.
3: Da leggere.
4: Massaggi per cani felici, Terra Nuova Edizioni, di François Claustré ed Elodie Martin. Una guida illustrata per imparare a praticare massaggi semplici ed efficaci al proprio cane. È una guida pratica e accessibile a tutti, perfetta per liberare il tuo cane dallo stress quotidiano, aiutarlo a muoversi meglio e a stringere un legame ancora più forte con te. Il libro perfetto per trasformare le tue mani nel regalo più bello che puoi fare al tuo amico a quattro zampe.
5: Da leggere.
6: Più sirene che usignoli di Lorenzo Marvelli, edito da Il Viandante. Tra luci e ombre, la città divide chi vive da chi sopravvive. Da una parte la normalità, dall'altra la riva di un fiume abitata da esclusi e relitti umani. È qui che Mauro approda dopo il licenziamento improvviso. Il libro è allora un viaggio nell'inferno urbano e interiore, dove il confine tra lucidità e follia si dissolve.
7: Da leggere.
8: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
9: Siamo arrivati alla fine di questa prima puntata settimanale di Rainbow. È stata una serata ricca di spunti. Abbiamo ascoltato una storia che ci invita a riflettere sul valore della vita. Abbiamo giocato con la bellezza dei nomi. Abbiamo scoperto il fascino di Venezia. Abbiamo viaggiato a Budapest. Io con l'immaginazione, lui con i ricordi. E quindi, che dire, ringraziamo tutti voi che ci avete seguito, che avete scelto di trascorrere questa serata insieme a noi.
10: Ricordate che Rainbow e in generale VRN sono anche social, quindi scriveteci, diteci la vostra, noi o i ragazzi della redazione vi rispondiamo e ovviamente prestiamo attenzione a tutto quello che ci dite, anche se ci fate le critiche, noi le prendiamo bene, vi vengo a cercare a casa, ma le prendiamo bene.
9: Un saluto alla regia con Gaetano Maria. Un grazie a chi lavora dietro le quinte per far arrivare la nostra voce fino a voi. Da Pasquale Auletta, da Saverio Senzio, un abbraccio e l'augurio di una buona serata ovunque voi siate.
10: State bene, ciao!
11: WRN, your radio station.
12: Stai ascoltando?
13: Tua Rad.

0: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Sono le 21 e 59 minuti.
1: VRN Radio. VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
2: Signore e signori.
3: Buonasera.
4: Paura in onda.
5: Piove sull'Italia settentrionale, piove sull'Italia centrale, piove sull'Italia meridionale.
6: Ma mi faccia il piacere!

0: Ottobre, il tuo pennello di grappoli dorati, c'era anche un cestello, ma non la ricordo più. E voi ricordate di quale poesia si tratti? Cavaliere Giorgio Milanese qui con la vostra Giorgina su VRN Radio per ricominciare alla grande con una nuova stagione di Shake It. Giorgino Bello, ciao.
1: Ciao a tutti gli amici in ascolto, e finalmente devo dire che ho ritrovato la strada dello studio.
0: La strada dello studio, io so che l'hai ritrovata grazie alla buona musica di VRN e alle potenti note, che sono così potenti che adesso sai cosa facciamo? Alziamo il volume al massimo e lasciamo godere al nostro pubblico proprio questa buona musica, e preparatevi a sentirne delle belle.

0: giornata è l'altra, la vostra Giorgina e il vostro cavaliere Giorgio Milanese qui su WRN Radio a Shake It cercano di proporvi anche qualche piccola chicca, qualche curiosità, perché non si sa mai abbastanza, a volte delle piccole cose che fanno già la differenza. Per esempio, mi sono chiesta e ho posto il mio quesito al nostro cavaliere: ma il guinzaglio per i cani, quando è stato inventato? Chi l'ha inventato?
1: Ti dirò, Giorgina, che il primo guinzaglio risale addirittura all'antico Egitto, quindi oltre 5.000 anni fa, come dimostrano tanti dipinti che si trovano in Egitto. E i cani venivano condotti con corde di cuoio e fibre vegetali. Col tempo il guinzaglio si è evoluto come lo conosciamo adesso e oggi è soprattutto uno strumento di sicurezza sia per il cane e per le persone.
0: E questo è importante. Io non sapevo che il guinzaglio fosse stato, seppure in forma primitiva, ecco, diciamo così, non sapevo che fosse stato inventato nell'antico Egitto. Ma gli antichi egizi la sapevano lunga veramente su tante cose, hanno inventato tante cose importanti. E quindi anche il guinzaglio, ci stai dicendo, ci hai detto, cavaliere, che è stato inventato.
1: Giusto, così, è nato in Egitto.
0: È nato in Egitto. Abbiamo imparato attraverso poche parole qualcosa di nuovo. E adesso però basta parlare, perché siamo su WRN Radio e qui va in onda la buona musica.

0: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
1: Spot.
2: Chiama Stefania.
3: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
2: Ora però posso chiamare senza auricolare?
3: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
2: Ma io non ti butterei mai.
3: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
4: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
5: Chi si o mare? Per chi non tiene niente, o sai che devo mare? È come un pane. Non ti va a mancare mai. Ma tu che ne sai?

0: È arrivato il momento dell'ospite anche questa sera su VRN Radio a Shake It. La vostra Giorgina ha qui un grande scrittore italiano, uno scrittore contemporaneo che impareremo a conoscere un pochino meglio questa sera. Si chiama Antonio Daniele De Giorgi. Hai un nome molto importante, intanto ti do il benvenuto. Buonasera.
1: Buonasera anche a te.
0: Hai accolto questo invito, io ne sono felicissima perché so che hai tanto da donare al nostro pubblico e tanto da raccontare. Intanto veniamo alla tua scrittura. Da quanto tempo scrivi e come è nata questa grande passione?
1: La scrittura è fondamentalmente una passione personale, quindi scrivo innanzitutto per me, per il piacere di concentrarmi, di raccogliermi, di trovare un momento da dedicare a me stesso. Quindi è un hobby come tanti altri, c'è chi ha l'hobby della pittura, chi ha l'hobby della musica, io l'hobby della scrittura. Da un certo punto in poi è diventato un momento di confronto con altre persone, un momento in cui quello che scrivevo veniva letto anche da altri, che in una certa misura mi hanno anche stimolato ad approfondire la cosa, a fare non soltanto magari dei brevi racconti ma anche a produrre delle storie con un respiro più ampio. Però l'ho sempre fatto per il piacere di farlo, non con la finalizzazione della pubblicazione. Per fortuna, devo dire, hanno preso corpo queste trame, hanno avuto un certo riscontro e alla fine sono maturate delle pubblicazioni. Non tutto quello che scrivo viene pubblicato, ovviamente, però diciamo che è stato un crescendo. Soprattutto gli ultimi due libri sono stati anche apprezzati dalla critica e questo mi ha confortato, mi ha dato una certa soddisfazione, insomma è come se un musicista scoprisse che un brano che ha composto venisse apprezzato e cantato dal pubblico che lo segue, quindi è una piccola soddisfazione.
0: È una piccola soddisfazione. Tra poco ancora il nostro ospite qui, Antonio Daniele De Giorgi, su VRN Radio e Shake It, per approfondire un po' il contenuto del suo ultimo lavoro letterario. Non andate via.
2: Fammene uno, dai. Anzi due, dai.

State ascoltando la vostra Giorgina con Shake It, dove il presente e il passato si abbracciano perché le emozioni non hanno tempo.

0: Antonio Daniele De Giorgi, un nome importante, uno scrittore italiano contemporaneo che abbiamo il piacere di ospitare questa sera qui su VRN Radio e Shake It. La vostra Giorgina adesso non può che chiedere al nostro ospite di parlarci del suo nuovo libro, Il ciliegio e il bambù, casa editrice Paola Caramella, un libro che io ho avuto piacere di leggere e fluisce come l'acqua di un ruscello, proprio limpida, cristallina. Avvolge il suo lettore con semplicità, ma allo tempo stesso ho apprezzato il tuo linguaggio, il tuo modo di esprimerti e il tuo modo di descrivere i personaggi. E a proposito di questo, vorrei che ci parlassi di questi personaggi, senza svelare troppo. Il protagonista di questa tua opera, Il ciliegio e il bambù, è circondato da due personaggi importanti, uno femminile e uno maschile. Ma il messaggio che io ho colto in questo libro, l'importanza della vita, non dare mai per scontata la vita. Però raccontaci un po' tu da che cosa è nato questo libro.
1: La storia ha preso corpo da un paio di spunti, di idee che avevo in testa che mi sarebbe piaciuto approfondire, e da lì, senza forzarle, si sono sviluppate e sono cresciuti i personaggi, l'intreccio della storia, la trama, con un obiettivo. Questo è un po' mio modo di scrivere. Io in genere ho in testa, quando comincio a redigere una storia, un manoscritto diciamo, ho in testa due cose: uno l'inizio e uno so dove voglio arrivare, so già qual è il finale della storia.
0: Ok, questo è importante.
1: In mezzo un percorso a ostacoli dove ci sono alcuni punti di riferimento, altre idee che vengono fuori in corso d'opera.
0: E lasciamo adesso ancora un po' in sospeso il nostro pubblico, perché tra poco sveleremo qualcosa di più su questi personaggi, questi protagonisti del tuo libro, Il ciliegio, il bambù, qui su VRN Radio and Shake It.

0: questo è Shake It, siete su VRN Radio, i microfoni vi ricordo la vostra Giorgina. Questa sera con noi uno scrittore, Antonio Daniele De Giorgi. Stiamo analizzando, stiamo scoprendo il contenuto di questo suo nuovo lavoro letterario, di questa sua opera, Il ciliegio e il bambù. Io adesso voglio porti l'ultima domanda di questa intervista, Antonio. Antonio Daniele, ci sono, questo si evince dalla lettura del libro che, come già dicevo prima, io ho avuto il piacere di fare, si evince da questa lettura la presenza di alcuni valori importanti. Quali sono?
1: Uno, vabbè, quello dell'amicizia, e l'altro cercare di non dare mai, appunto, le cose per scontate, non sedersi soprattutto, non pensare mai di essere arrivati. Uno crede di aver fatto tutto nella vita, dice ho dato, invece non è vero, c'è ancora spazio per poter fare delle cose. E questo è l'insegnamento alla fine che il protagonista acquisisce da questa sua esperienza, intraprende un cammino che mai più avrebbe immaginato di dover intraprendere, un'espiazione, diciamo, di alcuni peccati giovanili, se vogliamo chiamarli così, ma semplicemente anche un atteggiamento un po' egoistico, ecco, fondamentalmente quello, egoistico nei confronti delle persone che lo circondano, a capire che la vita è fatta anche di altre cose, la presenza di persone che ti danno dell'affetto intorno è fondamentale, è molto importante.
0: Io ti ringrazio per essere stato con noi, Antonio Daniele De Giorgi, perché sei stato molto, molto efficace nel tuo esporre la tua opera. Io sono sicura che il nostro pubblico sarà stato incuriosito da questo libro, che peraltro esprime emozioni e sentimenti davvero in modo molto definito. Ecco, se dovessi fare una fotografia del tuo libro potrei ancora dire questo. Quindi ricordiamo Il ciliegio e il bambù, Paola Caramella editrice. Questo libro ovviamente si troverà anche su tutti gli store online, immagino.
1: Certo, certo.
0: E quindi non sarà difficile reperirlo. C'è una cosa che io faccio e tu non sai qual è: alla fine di ogni intervista la Giorgina bacia l'ospite. Questo è tutto per te.
1: Ti ringrazio altrettanto, potrei restituire, ma attraverso lo schermo non si può fare più di tanto.
0: Va bene, ti ringrazio per essere stato con noi e buona scrittura sempre. Ciao, ciao Daniele.
1: Ti ringrazio, grazie.
0: Ciao.

0: Hits, emozioni, sorrisi e ritmo con la vostra Giorgina.
1: Your radio station. But when I roll up with
2: her, everybody calls me sir. Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24. Giorno

0: nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà, perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
1: Stop! Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
2: VRN Radio. Bellissima.
3: Your radio station.

0: quanta buona musica qui su Warner Radio Shake It. Mi sentite sorridere perché ho qui con me sempre il nostro cavaliere che non ci abbandona. Voi sapete che è la nostra mascotte, il nostro cavaliere Giorgio Milanese, il nostro tuttologo, che quest'anno la sera, visto che andiamo in onda un pochino più tardi rispetto alle scorse stagioni radiofoniche, ha deciso di accompagnarci alla fase di pre-nanna, possiamo definirla così, consideriamoci un po' tutti e tutte bambini e bambine. Il nostro cavaliere ci accompagna a questa fase di preaddormentamento con la poesia, ma fatta in un modo particolare. Perché? Perché ci sono dei proverbi, dei detti che ci accompagnano dalla notte dei tempi, che spesso siamo abituati a citare ma senza chiederci troppo il perché, senza capirne troppo il significato. Il nostro cavaliere ce li spiega in modo alternativo, proprio attraverso la sua poesia. Questa sera quale proverbio hai deciso di esporci attraverso la tua poesia, Giorgio?
1: Questa sera vi cito un proverbio che tutti conoscete: è meglio un uovo oggi che una gallina domani.
0: E tu come ce lo spieghi attraverso la tua poesia?
1: C'è un dono piccolo che già sa nutrire, mentre il domani cammina nel vento. L'attesa è bella, ma non sempre mantiene le promesse che veste d'argento. Custodisci ciò che oggi ti sorride. Il certo è un seme, l'incerto è un orizzonte.
0: È bellissima. E sono sicura che il nostro pubblico avrà raccolto questi semi di poesia e li terrà stretti al cuore per potersi concedere un momento di relax prima di chiudere la serata. E adesso passiamo invece alla musica di WRN Radio.

0: ascoltando Shaker, dove presente e passato si abbracciano, perché le emozioni non hanno tempo.
1: Let's go. Sounds good.

0: anche questo appuntamento con Shake It termina qui su Warren Radio, la vostra Giorgina frizzantissima, un po', ma sì, un po' meno dell'inizio, perché mi dispiace lasciarvi da soli per un'intera settimana, ma non lo sarete, perché continuerete a seguire Warren Radio, ne sono certa. E intanto c'è il cavaliere qui che scalpita, il nostro Giorgio Milanese, che vuole salutarvi.
1: È giunto il momento di salutarci, e quindi saluti, alla prossima puntata,
0: alla prossima settimana. Ciao.

0: sono le 22 e 59 minuti.
1: VRN Radio. VRN Cinema.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood, Matt Hagen, viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Reese Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
4: Eleanor!
5: Dal capolavoro di Jane Austen.
4: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
5: Due sorelle, due modi diversi di amare.
4: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
5: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Che stai facendo?
7: Niente.
6: Come niente? Ti stai facendo una canna?
7: Beh?
6: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
7: Sì, e te che ne sai?
6: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
8: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
6: Butta via la droga, non la vita.
9: WRN, your radio station.
10: Stai ascoltando WRN Radio.
11: La tua radio.
12: Ci sono musiche che si ascoltano e musiche che si vivono, melodie sofisticate, atmosfere internazionali e ritmi che regalano emozioni ad ogni passaggio, dallo smooth jazz alla bossa fino alle nuove sfumature del jazz contemporaneo. Signore e signori, sono Marco Del Vais, questo è Jazz e Dintorni, classe, ritmo e passione in un solo grande sound. Come ogni settimana scelgo per voi delle canzoni che non passano indifferenti, con gruppi o artisti. Dico questo perché la canzone che apre questa puntata è Tutte e Due Insieme. Un nome, Eliane Elias, una voce che è un'orchestra, e poi la sua musica, specialmente in questa canzone che si intitola Sambo Sambo, un classico della sua musica. Pezzo che ascoltiamo per la prima volta, un bel ritmo veloce con Julia, compositrice e pianista che opera nel campo dello smooth jazz e della musica strumentale contemporanea. Il messaggio centrale di questa canzone, che si intitola Let's Agree to Love, è semplice: incoraggiare le persone ad amarsi l'un l'altro nonostante le differenze e riscoprire la compassione, la grazia e la presenza dell'amore di Dio nella loro vita. E poi c'è la terza canzone che suoneremo nel programma. Rivede ancora protagonista la musica di Jesse Jane, un ritorno alle sonorità contemporanee e Latin Jazz, album realizzato nuovamente con il produttore Paul Brown, un altro pezzo da Terra Nova, il suo ultimo lavoro, con il pezzo che si intitola proprio Terra Nova. Buon ascolto delle canzoni. Sta per partire la musica, mettetevi comodi e buon ascolto.

Siamo immersi nella musica che dà solo grandi emozioni. Adesso ci saranno altre tre canzoni. La prima, una produzione di Darren Rah, che suona anche nel brano insieme a Joel De Rosario e Mel Brown. Arriva Ilya Serov, trombettista russo dalla gran voce. Dicono anche che sia un ottimo cantante. Tra le sue prime influenze jazzistiche figurano Chet Baker, Arturo Sandoval, Miles Davis. Ha già all'attivo quattro album. Ma lo troveremo con Tunnel Vision e sarà un pezzo che sicuramente ritroveremo.

raffinate con Richard Ragni e il suo brano Love is the only thing I need, un titolo che ci parla di amore accompagnato da sonorità ideali per lasciarsi avvolgere dal ritmo e dalla melodia.

0: International Independent Italian. WRN Radio. Listen to around the world.
1: Jazz e dintorni.
2: Adesso prepariamoci ad un'esplosione di groove con uno dei chitarristi più interessanti della scena dello smooth jazz contemporaneo, Adam Avley. Musicista, compositore e produttore, ha saputo costruire un sound personale dove la chitarra elettrica incontra il funk, l'R&B e le atmosfere del jazz moderno. Con la collaborazione di Dave Coates, ecco tutta per voi Automatic. Se volete, a seguire c'è Jeff Kashiva, con oltre 10 anni insieme ai Rippingtons, oppure con i Sax Pack, un trio composto da lui nel 2004 insieme a Steve Cole e Kim Waters, gruppo che ha pubblicato 3 album. La canzone che ascolteremo si intitola Hyde Park, un grande classico del suo smooth jazz. Tra poco lasceremo spazio anche alle corde e alle emozioni con Ken Navarro, chitarrista e compositore tra i più importanti del contemporary jazz americano. Dal suo album Love Colored Soul ascoltiamo You Are Everything, una melodia elegante, impreziosita dal suo stile classico raffinato e da quelle sonorità morbide che rendono lo smooth jazz così speciale.

Eccoci qua, l'ultimo intervento con la mia voce un po' rovinata, ma soprattutto con la musica, che torna con uno dei massimi esponenti italiani e non solo nel mondo del sax. Un grandissimo Rocco Ventrella con una canzone uscita nella primavera del 2026. Un grandissimo sax, un bellissimo pezzo. Si intitola Train Home. Proseguiremo con un artista poi che mescola soul, funk e jazz in un sound dal sapore internazionale. Lui è Vladimir Chetkar, musicista e compositore dalla forte personalità, capace di riportarci alle atmosfere più raffinate del soul funk con arrangiamenti ricchi e un groove irresistibile. Il brano che ascoltiamo si intitola Don't Make Me Wait, tratto dall'album Let Us Be. E come ultima canzone che vi propongo in questa puntata di Jazz e Dintorni, portiamo un po' di energia e vibrazioni positive al programma. Protagonista è Carlos Camilo, pianista e compositore di origine cubana, capace di fondere il fascino dello smooth jazz con il groove del funk e le influenze della musica latina. Il brano si intitola Living It Up e, come ho detto, sarà l'ultimo pezzo di questa puntata. Vi saluto e vi ricordo che il Jazz Dintorni ritornerà ancora con tantissima musica interessante. Ciao a tutti da parte di Marco e del Vice.

0: mezzanotte.
1: VRN Radio.
0: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
2: Sulle onde della musica Night.

0: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
1: Spot.
2: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
3: È l'una e un minuto.
4: VRN Radio.
5: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: chi vincerà. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
1: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.

0: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
1: Spot.
2: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
3: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
4: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
3: Aiutaci.
2: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
5: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
3: Non è un gioco.
6: Sono le 2:01.
7: VRN Radio.
8: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.